più. Il nostro caro angelo è giovane, lo sai.

amanti di Roma, gli amanti sono tanti, ma quanti? Nessuno lo sa. E parlano e ridono, ridono e toccano e guardano l'acqua che va. Non fa niente se piove o c'è il sole, non gli importa del tempo che fa. Gli amanti di Roma sono tanti, ma quanti, chissà. Sui ponti di Roma gli amanti la notte si dicono la verità, e parlano e piangono, piangono e toccano, e intanto c'è l'acqua che va. E poi quando riprende il mattino si perdono per la città e riempiono tutte le strade, che a Roma gli amanti sono tanti, si sa.

mattino si perdono per la città e riempiono tutte le strade, che a Roma gli amanti son tanti, ma quanti chissà.

0: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
1: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno. La sfida del cuore. Ci vediamo tutti al kartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.

0: MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
1: This is a Lethal Media production.
2: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno. La sfida del cuore. Ci vediamo tutti al kartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.
3: Media Radio Castellana, la tua radio del

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita ma non se ne va. Niente paura, niente paura.

0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
1: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno. La sfida del cuore. Ci vediamo tutti al kartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.
0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Domenica di ottobre ancora l'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento sul nostro paese, ma più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-ovest, dove potranno anche verificarsi dei rovesci, specie sui settori alpini. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
2: Cari figli, oggi vi invito, ritornate a Dio, ritornate alla preghiera per diventare i portatori della pace. Figlioli, pregate per la pace che è in pericolo. La preghiera scorra di nuovo dai vostri cuori e dalle vostre famiglie affinché possiate sentire con gioia la voce di Gesù nei vostri cuori. Pace a voi! Figlioli, siate portatori di pace e di preghiera per tutti coloro che non pregano. Io sono con voi e prego per voi presso mio figlio Gesù. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: e della tua misericordia.
1: Misteri gloriosi. Nel primo mistero contempliamo la risurrezione di Gesù. Passato il sabato all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore sceso dal cielo si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. L'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui, è risorto, come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove era deposto. Presto andate a dire ai suoi discepoli: è risuscitato dai morti e ora vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come

0: misericordia.
1: Nel secondo mistero contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. In quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro: andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e si farà battezzare sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi poi sono i segni che accompagneranno i credenti. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se avranno bevuto qualcosa di velenoso, non nuocerà loro. Imporranno le mani agli infermi e questi saranno risanati. Il Signore Gesù, dopo aver loro parlato, fu assunto in cielo e si assise alla destra di Dio.

0: il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel terzo mistero contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e sugli Apostoli nel Cenacolo. Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro il potere d'esprimersi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come

0: misericordia.
1: Nel quarto mistero contempliamo l'assunzione di Maria al cielo in corpo ed anima. Mentre Gesù parlava alla folla, una donna alzò la voce e disse: «Beato il ventre che ti ha portato e il seno che ti ha allattato». Ma Gesù disse: «Beati piuttosto quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica».

0: regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel quinto mistero, contempliamo l'incoronazione di Maria, regina dei cieli e della terra. Il tempio celeste di Dio s'aprì e in esso apparve l'arca della sua alleanza. E un segno grandioso apparve nel cielo. Una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e una corona di 12 stelle sul suo capo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era

0: misericordia. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. O su dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Litanie lauretane. Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
0: Cristo esaudiscici.
1: Padre celeste che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Grazia Divina,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Senza Colpa,
0: prega per noi.
1: Madre Amabile,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di ogni lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Modello di santità,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Causa della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tempio di gloria,
0: prega per noi.
1: Modello di vera pietà,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Gloria della stirpe di Davide,
0: prega per noi.
1: Splendore di grazia,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza il peccato originale,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: esaudiscici, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: e saremo fatti degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Signore Dio, concedi a noi, tuoi servi, una continua salute del corpo e dello spirito. E per l'intercessione gloriosa di Maria, sempre Vergine, liberaci dai mali della vita presente e donaci il gaudio dei beni eterni. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Per le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno. La sfida del cuore. Ci vediamo tutti al kartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
5: Buongiorno dalla redazione. In apertura le notizie dall'estero. Decine di migliaia di persone in piazza in Spagna per il diritto alla casa e contro la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo. A Madrid una marea umana per la cosiddetta protesta delle chiavi, con slogan contro gli speculatori e richieste di sciopero generale. Gli alleati della maggioranza frenano intanto Sanchez sull'ipotesi di voto anticipato. Prima chiedono o osservano misure sulla casa. Secondo i sondaggi, Popolari e Vox avrebbero oggi la maggioranza, ma il 67,5% degli spagnoli è favorevole a limitare i prezzi degli affitti. Mosca conferma di avere attaccato il ponte Severny, il ponte nord di Kiev sul Dnepr, sostenendo che fosse usato per il passaggio delle truppe ucraine. La Russia invita diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la capitale. Zelensky accusa Putin di avere adottato una nuova dottrina che estenderebbe gli attacchi a un numero maggiore di obiettivi civili e annuncia un aumento degli attacchi ucraini alle raffinerie russe. Per continuare a resistere all'invasione, l'Ucraina potrebbe avere bisogno nel 2027 di altri 70 miliardi di euro. E siamo all'economia. Intesa San Paolo rilancia sull'offerta per Monte dei Paschi, aumentando il corrispettivo in denaro di 25 centesimi per azione. Ma avverte che l'OPAS diventerà inefficace se l'assemblea MPS del 29 ottobre approverà anche uno solo dei tre punti del progetto dell'amministratore delegato Lovaglio indicati da Intesa. La politica, dalla Leopolda, Renzi risponde a Conte: non servono garanzie, parliamo del merito, e propone un contratto alla tedesca per il centro-sinistra. Poi indica Mario Calabresi come possibile candidato sindaco di Milano. Sul fronte della manovra, il leghista Borghi invita il governo a essere più coraggioso sui conti e a non inseguire a ogni costo il deficit sotto il 3%. La cronaca, nuovi sviluppi sul delitto di Garlasco. La difesa di Alberto Stasi, dopo la scoperta di due esiti negativi successivi ad analisi che avevano dato risultato positivo su un campione prelevato dal pedale della bici, annuncia altri elementi a disposizione. Uno di questi, secondo l'avvocata Giada Bocellari, farà particolare scalpore e non riguarda le indagini del 2007. Intanto la procura di Pavia prosegue la nuova inchiesta che vede indagato Andrea Sempio. Lo sport in chiusura: Jannik Sinner salta anche il Master 1000 di Shanghai e rinuncia all'intera trasferta asiatica. L'azzurro è fermo dalla vittoria a Wimbledon di luglio e si complica la corsa per mantenere il numero uno al mondo. Alexander Zverev può superarlo vincendo sia a Pechino sia a Shanghai. E con questo è tutto, a più tardi.
4: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
6: Domenica di ottobre ancora l'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento sul nostro paese, ma più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-ovest, dove potranno anche verificarsi dei rovesci, specie sui settori alpini. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Luce Verde Italia.
7: Bentrovati, rallentamenti per materiali dispersi sul tratto appenninico dell'Autosole tra il bivio A1 Variante e Calenzano in direzione Firenze. Sempre sulla A1 possibili disagi per un incendio nei pressi dell'autostrada tra Ponzano Romano e la diramazione di Roma Nord. Per il trasporto pubblico ferroviario vi anticipo che domani, domenica 4 ottobre, per la rimozione di un ordigno bellico nei pressi di Talamone, dalle ore 9 alle ore 14 sulla linea Roma-Pisa sarà sospesa la circolazione dei treni tra Grosseto e Orbetello. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura del Luce Verde Italia.
7: Bentrovati, rallentamenti per materiali dispersi sul tratto appenninico dell'Autosole tra il bivio A1 Variante e Calenzano in direzione Firenze. Sempre sulla A1 possibili disagi per un incendio nei pressi dell'autostrada tra Ponzano Romano e la diramazione di Roma Nord. Per il trasporto pubblico ferroviario vi anticipo che domani, domenica 4 ottobre, per la rimozione di un ordigno bellico nei pressi di Talamone, dalle ore 9 alle ore 14 sulla linea Roma-Pisa sarà sospesa la circolazione dei treni tra Grosseto e Orbetello. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
8: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war, but it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno. La sfida del cuore. Ci vediamo tutti al kartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
0: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Cari figli, oggi vi invito, ritornate a Dio, ritornate alla preghiera per diventare i portatori della pace. Figlioli, pregate per la pace che è in pericolo. La preghiera scorra di nuovo dai vostri cuori e dalle vostre famiglie affinché possiate sentire con gioia la voce di Gesù nei vostri cuori. Pace a voi. Figlioli, siate portatori di pace e di preghiera per tutti coloro che non pregano. Io sono con voi e prego per voi presso mio figlio Gesù. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
1: Dalla parrocchia di Santa Maria Maggiore va ora in onda la Santa Messa.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia di Dio nostro Padre e del Signore Gesù Cristo, la comunione dello Spirito Santo, sia con tutti voi.
1: E con lo Spirito.
0: Celebriamo la liturgia della domenica 27esima del tempo ordinario, nel giorno in cui si fa la festa anche di San Francesco e a Bologna di San Petronio. Questa liturgia si apre con queste parole del Salmo: tu hai fatto il cielo e la terra, tu sei il Signore di tutte le cose. Ci invita cioè a una professione di fede, ma soprattutto nella misericordia che ora domandiamo chiedendo perdono dei nostri peccati.

Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che esaudisci le preghiere del tuo popolo oltre ogni desiderio e ogni merito, e fondi su di noi la tua misericordia. Perdona ciò che la coscienza teme, aggiungi ciò che la preghiera non osa sperare. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Isaia. Voglio cantare per il mio diletto il mio cantico d'amore per la sua vigna. Il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile colle. Egli l'aveva dissodata e sgombrata dai sassi e vi aveva piantato viti pregiate. In mezzo vi aveva costruito una torre e scavato anche un tino. Egli aspettò che producesse uva. Essa produsse invece acini acerbi. E ora, abitanti di Gerusalemme e uomini di Giuda, siete voi giudici fra me e la mia vigna. Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto? Perché, mentre attendevo che producesse uva, essa prodotto acini acerbi? Ora voglio farvi conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna. Toglierò la sua siepe e si trasformerà in pascolo. Demolirò il suo muro di cinta e verrà calpestata. La renderò un deserto, non sarà potata né vangata, e vi cresceranno rovi e pruni. Alle nubi comanderò di non mandarvi la pioggia. Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele. Gli abitanti di Giuda sono la sua piantagione preferita. Egli si aspettava giustizia, ed ecco, spargimento di sangue. Attendeva rettitudine, ed ecco, grida di oppressi. Parola di Dio.
1: Grazie.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste, con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. In conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, metteteli in pratica, e il Dio della pace sarà con voi. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: «Avranno rispetto per mio figlio». Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: «Costui è l'erede, su, uccidiamolo e avremo noi l'eredità». Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini? Gli risposero: «Quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo». E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle scritture? La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico, a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti». Parola del Signore.

È fin troppo evidente anche per noi il significato della parabola dei vignaioli, dell'uccisione del figlio del padrone e del rifiuto del popolo di Israele dalla promessa che il Signore aveva fatto, cioè il regno. Io vorrei però prendere come criterio di lettura e di meditazione di quest'oggi la prima parola proprio della lettura del profeta Isaia. Voglio cantare per il mio diletto un cantico d'amore. Perché questa è la liturgia, non è una sgridata domenicale che il prete deve fare, ma è quello di invitare tutti a cantare un cantico di amore per quello che il Signore fa nei nostri confronti e di conseguenza di prenderne le dovute conseguenze, appunto. Qual è questo cantico d'amore? Questo cantico d'amore, sempre sulla sorta della parabola, è un amore di elezione e di predilezione. Quella vigna piantata, custodita, quell'amore gratuito con il quale Dio, il Dio di Israele, si è manifestato, si è offerto, si è consegnato e si è reso presente. È il suo amore che ha scelto e che ha prediletto quel popolo, piccolo, ignorante, cocciuto, ma oggetto del suo amore eterno. Eterno è il suo amore per noi, dice il Salmo. E questo amore non è solamente sbocciato nel deserto, quando quel gruppo di schiavi venuti fuori dall'Egitto si sono radunati e hanno ricevuto la legge, ma è continuato. Dio non ha smesso di parlare, non ha abbandonato il suo popolo, lo ha richiamato, ma lo ha richiamato sempre con legami di bontà, direbbe ancora il profeta Geremia, ti ho attirato a me in tutte quante le maniere. E quando non sei stato capace di mettere in pratica la mia alleanza, ti ho dato la nuova ed eterna alleanza, e cioè ti ho dato il mio figlio.

il quale Dio ha costituito come erede, dice la lettera agli ebrei, di tutte le cose, come principio ricapitolatore di tutta quanta la realtà. E quel figlio, consegnato per noi alla morte, per i nostri peccati, per la nostra salvezza, e anziché determinare un giudizio di condanna, quindi un annientamento di quello che era la sua opera, un nuovo diluvio universale, invece ha stabilito una cosa ancora più grande, meravigliosa: la morte di Gesù, che potrebbe essere veramente il rifiuto da parte del popolo eletto alla sua proposta, è diventato invece un dono universale. Dalla croce del Signore sono stati chiamati e richiamati tutti quanti i popoli per formare in Lui una nuova realtà. Lui che è la pietra che è scartata, ma che Dio ha scelto e ha posto come pietra angolare. Ed è quel salmo che la Chiesa fin dall'inizio ha celebrato come salmo della risurrezione. Questa è la grande opera di Dio. E allora il nostro cantico d'amore davvero vede al centro il trionfo dell'amore sopra l'odio, sopra i rifiuti, sopra l'indifferenza, sopra ogni realtà che in un certo senso allontana da Dio, perché la risurrezione di Cristo è veramente l'evento che trasforma, fa nuove tutte quante le cose. Bene, da questo cantico d'amore così vengono fuori però come dire, non dico una conseguenza, una legge che così ha regolato costantemente il rapporto e continua a regolare il rapporto tra noi e Dio. Questa legge è la chiamata da una parte, la risposta da quell'altra. Potremmo dire il dialogo eterno che Dio vuole intessere e che davvero rappresenta la legge di questo amore che continuamente viene e ci viene riproposto. In questo dialogo, cioè in questa proposta in cui Dio ti chiama e ti chiama perché ti vuole bene, c'è proprio questa ostinazione di Dio a volerti bene nonostante tutto. Capitelo questa cosa qui, prendetelo davvero come considerazione fondamentale. Dio ti vuole bene per quello che sei. Non valgo niente, non sono buono di far niente e non ho combinato niente. Dio ti vuole bene e non smette di volerti bene. Questa è la sua chiamata. Invece è più problematica, se volete, la risposta a questo amore. Ci aiuta San Paolo però a mettere in piedi, diciamo così, una risposta conveniente all'amore di Dio. San Paolo, che scrive ai Filippesi, da cui ha preso le botte, perché quando è andato a Filippi ha ricevuto delle botte ingiustificate, lui che era cittadino romano da parte di una legione romana, e poi questo l'ha fatto mettere davanti, però ha amato questa comunità cristiana, l'ha amata davvero più di tutte le altre. Bene, San Paolo dice e articola così la risposta data a Dio: pensate e imitate. E cioè il problema davvero di una risposta a Dio parte dalla nostra testa, la quale deve essere formata bene. San Paolo mette davanti 7 aggettivi: nobile, giusto, puro, vero, onorato, e avanti di questo. Cioè dobbiamo formare la nostra testa, se no ce la ruba l'intelligenza artificiale e ci rende schiavi di un mondo che è violento e di un mondo che è a raffone e perché vuole consumare tutto. Pensate. E la seconda parola è imitate quello che ho fatto, cioè dal pensiero, dall'avere davvero una serie proprio di convinzioni interiori precise e costanti, è importante che queste passino all'azione, a questa imitazione che davvero è consegnata alla comunità cristiana, alla Chiesa, la quale sarà sempre
è messa da parte, perché è, la propaganda è vigliacca in questo modo, che davvero mette sempre da parte quello che è il pensiero di ciò che è nobile e giusto, per mettere davanti il suo pensiero di potenza, e lo mette in tutte quante le forme. Però imitate quello che dice l'Apostolo e quello che fa soprattutto l'Apostolo. E allora ecco che così in questa giornata che davvero ci mette davanti Francesco e San Petronio, ci mette davanti davvero una imitazione molto precisa, che non dà adito a nessun tipo di scuse, perché se si parla di una vita povera, di una vita austera, non si parla di ricchezze, non si parla di avere tante cose, si parla proprio di essere nell'umiltà, nella condizione in cui il Signore ci chiama a sapere adoperare tutto quanto a maggior gloria e onore di Dio. E allora davvero la nostra risposta, che è un cammino, non è fatta in un giorno solo, è un cammino perseverante, davvero risponde in maniera umile, se volete, però a quell'amore incondizionato di Dio. E se questa risposta in un certo senso la vediamo ancora miserella, per fortuna che abbiamo l'Eucaristia, e quella è la grande risposta, ancora una volta un dono che ci viene dato e che noi mangiamo, nel senso che lo assumiamo, perché davvero trasformi noi in persone amate che rispondano in modo autentico a colui che da sempre ci ha scelti e prediletti.

0: Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì, fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. E ora la nostra preghiera umile al Signore. Ascoltaci, Signore.
1: Ascoltaci, Signore. Benedici la tua Chiesa. Scusate. Per la Santa Madre Chiesa, nel suo pellegrinaggio terreno, tenga sempre fisso lo sguardo alle realtà eterne e possa un giorno vedere i suoi figli riuniti al banchetto del cielo. Preghiamo.
0: Ascoltaci,
1: per i vescovi e i presbiteri, spezzando quotidianamente il pane della parola e dell'Eucaristia, offrano ai fedeli il nutrimento efficace per la vita spirituale. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
1: Per i popoli della terra, accogliendo l'invito alla conversione, volgano i loro passi verso Cristo, fonte della vera pace e vincolo di unità. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
1: Per i poveri, i sofferenti e gli ammalati, sperimentino la compassione del Figlio nella fraterna sollecitudine di chi si è fatto loro incontro in sincera condivisione. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
1: Per noi che partecipiamo a questa Santa Eucaristia, toccati dalla grazia, crediamo realmente che nulla potrà mai separarci dall'amore di Dio che si è manifestato in Cristo Gesù. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
1: Per i ragazzi che oggi ricevono il sacramento dell'Eucaristia,
0: della Cresima,
1: lo Spirito Santo doni a loro i suoi doni di fortezza, di sapienza e di tanti altri, dei sette doni.
0: Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Affidiamo al Signore la preghiera per i defunti e ricordiamo Bertocchi, Beatrice, figli, e Cristofori, Carmen. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
0: Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
3: Accogli i nostri doni, il numero 5.

Pregate, sorelle e fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, il sacrificio che Tu stesso ci hai comandato di offrirti, e per questi santi misteri che celebriamo con il nostro servizio sacerdotale, porta a compimento la Tua opera di santificazione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Signore Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocati nella tua casa. Oggi la famiglia tua, riunita nell'ascolto della parola, nella comunione dell'unico calice e dell'unico pane, fa memoria del Signore risorto, pietra angolare su cui si edifica l'edificio gradito a Dio. E noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia, e uniti agli angeli e ai santi cantiamo la tua gloria.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Matteo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Francesco, San Petronio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità del

obbedienti a Gesù e al suo amore misericordioso, diciamo: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno che partecipi.

0: Amen.
1: Sei tu, Signore, il pane 218.

0: Preghiamo. Concedi a noi, Padre Onnipotente, che inebriati e nutriti da questi sacramenti veniamo trasformati in Cristo, che abbiamo ricevuto come cibo e bevanda di vita. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Nella giornata di oggi, oltre alle cresime qui in parrocchia, anche nel convento dei Cappuccini, si festeggia in modo particolare gli 800 anni della morte di San Francesco. Il programma l'avete sotto il foglietto. Mercoledì è la festa della nostra patrona, la Madonna del Rosario. Avremo l'orario festivo, in questo senso, è la messa alle 8:30 e alle 10:30. E alla sera, alle 20:30, con il mandato ai catechisti e la processione, naturalmente sempre se il tempo lo permette. E domenica prossima vengono convocati i genitori dei bambini di terza, quarta e quinta elementare per la presentazione del catechismo di quest'anno. Il Signore sia con voi. Vi benedica il Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Sono le 9:16.
2: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
3: Bentrovati, sulla 15 della Cisa proseguono i lavori di demolizione e ricostruzione del viadotto Gravagna. Ci troviamo tra Pontremoli e Berceto. Rallentamenti e code sono dunque possibili, soprattutto nelle ore più trafficate della giornata. Vi ricordo inoltre che sulla 13 Bologna-Padova rimane chiuso fino al 10 ottobre lo svincolo di Occhiobello in entrata direzione Bologna. Ma proseguono i lavori anche sulla E45, la Orte-Ravenna, tra Montegelli e Montecastello. Si transita dunque su uno scambio di carreggiata ed è frequente la formazione di rallentamenti e code. Attenzione poi, perché questa notte sulla 1 panoramica, a partire dalle 21 e fino alle 6 del mattino, sarà chiuso il tratto compreso tra Rioveggio e Pian del Voglio verso Firenze. Chiusa questa notte anche l'autostrada 13, la Bologna-Padova, dalle 20 alle 8 di domani mattina. Non sarà percorribile la carreggiata in direzione di Padova tra Bologna Interporto e Altedo. Da Massimo Veschi è tutto.
4: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di autosostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19, sul web carrozzerialannutti.it.

0: Cari amici, eccoci e benvenuti qui a Wawawiwawa. Io sono il mago Alesgar, come sempre vi do il benvenuto, ma non sono da solo perché in mia compagnia, c'è l'orchestra delle cicale stonate, guidate come sempre dal gufo Jukebox. Ciao gufo! Eccolo qua, ecco. Bentrovati amici, una nuova puntata con altre sorprese. Saluto anche l'albero burlone. Ciao albero!
1: Oh! Ciao, ciao amici e benvenuti.
0: Ciao, ciao albero. E saluto anche il saggio alieno, il mio segretario, eccolo.
2: Eccomi qua, ciao, ciao mago, ciao amici, ciao albero, ciao a tutti.
0: Oh, che bello, inizia una nuova puntata. Tu sai cosa faremo quest'oggi, caro saggio alieno?
2: Ma certo, ho tutto scritto qui. Allora, avremo la canzone di apertura, che come sempre piace a grandi e a piccini. E poi, tra poco, verrete a giocare con me e con l'albero burlone a Indovina un po'. Ma certo, e poi ci presenterai anche una magica storia.
0: Bravo, hai tutto scritto. Ah, ecco qua, tutto scritto, perfetto. Ma che bello, quindi tra poco giocheremo a Indovina un po'. È uno spazio nuovo che abbiamo introdotto anche nel programma, nel nostro programma TV Dal Cappello del Mago, e potete giocare anche seguendoci su YouTube sul canale Mago Alesgar, che è il mio canale, ecco, naturalmente ci potete seguire anche lì, e giocheremo anche qui in radio a Wawawiwawa insieme al saggio alieno e all'albero burlone. Benissimo. E poi avremo anche una magica storia che io estraggo dal cappello, quindi ci possiamo mettere comodi, cari amici. Vi ricordo di mandarci i vostri disegni, già in tanti le fate, sono meravigliosi, è bello vederci attraverso i vostri pennarelli e le vostre matite, quindi continuate a farlo, mandateci i vostri saluti, le vostre filastrocche o le vostre barzellette preferite, così le facciamo imparare al saggio alieno e all'albero burlone. Scrivete a ciao ciao mago@gmail.com e vi ricordo, ecco, ovviamente di seguirci sempre con l'aiuto di un grande anche sul mio canale Mago Alesgar, perché c'è il programma TV Dal Cappello del Mago, infatti in radio ci immaginate e lì potete guardarci. Ecco, noi cominciamo come diceva la scaletta del nostro saggio alieno, con una bella canzone che piace a grandi e a piccini, ci mette d'accordo tutti

0: Amici, eccoci a Indovina un po'. Siete pronti per giocare con noi, con me e con l'albero burlone? Io e l'albero vi daremo alcuni indizi e voi dovrete indovinare di chi stiamo parlando.
1: Oh, inizio io. Sono dei mammiferi.
0: Beh, così non è ancora tanto facile. Hanno delle grandi orecchie.
1: Ma certo, sono morbidi e molti li hanno anche in casa.
0: Solitamente vengono raffigurati con dei grandi dentoni, due grandi dentoni davanti.
1: Spesso di loro si dice che siano un po' fifoni.
0: Sta diventando sempre più facile. Loro amano le carote.
1: E sono dei grandi amici dei maghi. Avete capito di chi stiamo parlando?
0: Amano le carote. Sono grandi amici dei maghi. Stiamo parlando ovviamente dei conigli. Ma certo, proprio così, amici.
1: Oh sì, infatti i conigli non sono roditori, ma sono mammiferi erbivori. E i loro denti crescono costantemente, pensate, circa 2 mm a settimana.
0: E poi sapete che anche loro sognano? Oh certo, e sono in grado di saltare fino a 4 metri e mezzo in lunghezza e fino a 1,5 metri in altezza. Sono dei grandi saltatori.
1: Wow, la parola coniglio deriva dal latino cuniculus, cioè buca sotterranea, e riferendosi proprio alle tane scavate dagli animali. Il coniglio è da sempre considerato simbolo di fertilità e rinascita. Nella cultura mesopotamica i conigli venivano associati al potere femminile per la loro abilità nel creare cuccioli.
0: Come ultima curiosità, ascoltate bene. Sapete perché i conigli muovono il naso? È semplice. Il naso dei conigli misura il loro interesse. Più va veloce su e giù, e più il coniglio è attento. Un movimento lento, invece, indica uno stato di tranquillità. Che belli i conigli, sono magici e molto speciali. Bisogna volergli bene. Noi continuiamo e torneremo a giocare, a Indovina un po'.
2: Guardo

Amici, eccoci anche oggi per scoprire insieme una magica storia estratta dal mio cappello. Questa storia parla del nostro amico Ottavino e si intitola Il telefono di Ottavino. Ottavino, il cellulare, non l'aveva mai comprato. A dire il vero, non gli era mai interessato. Affermava con scioltezza, sbattendo le ciglia, «Tanto non mi serve, io ho la mia conchiglia». «E che c'entra quella adesso?» Qualcuno, guardandolo, esclamava perplesso, senza sapere che Ottavino aveva un rapporto speciale, niente po' di meno che con lui, il mare. Infatti, da quando era piccino, il buono e caro Ottavino aveva sempre guardato dalla finestra quella distesa blu, mossa e immensa. La guardava quando era giù, ogni tanto, pure quando leggeva gli stava accanto. Gli faceva compagnia quando era intento a giocare. Lo accompagnava in molti momenti la voce del mare. Ora che però da alcuni anni abitava in città, quella conchiglia era il miglior modo per farlo sentire di nuovo là. Era il suo miglior modo speciale per sentire al telefono la voce del mare. Stavano ore, sapete, a telefonare. Era più che altro il mare a parlare. Sembrava che gli dovesse raccontare un fiume di cose, anzi un mare di cose strepitose, ma la maggior parte del tempo che si riuscivano a sentire era proprio per la ninna nanna poco prima di dormire. Si sentivano per raccontarsi come era andata la giornata e quanto del mare la sua acqua era stata bagnata, o a che velocità sulla spiaggia aveva fatto ogni scivolata. E non ti chiedi perché dalla conchiglia è sempre uguale il suono del tuo tanto amato mare? Ma certo, era pronto Ottavino ad affermare, perché essendo distante non vuole farmi preoccupare. Tutte le volte che dalla conchiglia l'ho ascoltato, non l'ho mai sentito, mosso o agitato. Lo fa perché, essendo distante, senza poterlo accarezzare, e si fa sentire così perché mi vuole tranquillizzare. Puoi stare tranquillo, va tutto bene. Pensa a fare la tua vita come si deve. È come se dicesse il mare, dolcemente, a me. Ah, ma certo, certo, ecco perché, dicevano alcuni ridendo tra sé e sé. Ma dalla conchiglia però un giorno non sentì più la voce del mare di ritorno. Lo provò a chiamare e richiamare. Mare? Ehi? Ehi mare? Se ci sei mi mandi un segnale. Ma purtroppo non c'era nulla da fare. E guarda che forse qui non c'è campo, gli aveva detto qualcuno scherzando. Fatto sta che dalla conchiglia il mare, dov'era? Ora proprio Ottavino non gli rispondeva. Si accorse soltanto un giorno, appena alzato, che il lato posteriore della conchiglia era bucato. Probabilmente era stato così concentrato dal fatto che dalla conchiglia non si sentisse un tubo da non essersi accorto che dietro ci fosse un buco. Forse gli era distrattamente cascata e per quello

si era crepata. Provò allora a ripararla mettendo un cerotto, ma era come se il collegamento si fosse interrotto. Tentò mettendoci un po' di cotone, ma nulla, la conchiglia non era in funzione. Forse alla fine c'era un'unica soluzione, e tutto ciò poteva anche essere utile e bello. Era giunto il momento che della conchiglia cambiasse il modello, per prenderne magari una più grande, che gli avesse fatto sentire il mare meno distante. Non vedeva l'ora di riappoggiarla di nuovo all'orecchio per sentire ciò che il mare fino a quel giorno non gli aveva detto. Quando ascoltava da lui qualcosa, era come se di nuovo tornasse a casa. La conchiglia era per Ottavino il più bel cellulare. Senza internet, senza chattare o messaggiare, bastava solamente appoggiandola all'orecchio, il gesto. Poi era l'immaginazione che ogni volta faceva tutto il resto.

0: Eccoci amici, dopo la nostra canzone siamo giunti in conclusione, abbiamo fatto anche rima, siamo giunti al termine di questa puntata di Wow Wow Wee Wow Wow, insieme a me, insieme a tutta la squadra, tutta la ciurma di Wow Wow Wee Wow Wow, ecco ovviamente. Abbiamo giocato insieme all'albero burlone e al saggio alieno. Voi avete indovinato ragazzi? Gli indizi, poi è bello perché poi ci danno anche delle curiosità, beh bravi, bravi, è una rubrica Indovina un po' che è seguita molto anche sul canale YouTube, sul mio canale Maguale Sgar, ecco, inserita anche nel programma Dal Cappello del Mago, e abbiamo anche ascoltato una magica storia e adesso vado a salutare l'albero burlone. Grazie albero,
1: Oh, ma ci mancherebbe, caro mago, per quello che ho fatto. È stato un piacere, è sempre bello partecipare qui a Wow Wow Wee Wow Wow. Poi siete simpatici, mi fate ridere, tu e il saggio alieno.
0: Grazie, grazie albero, insomma è bello averti con noi, ecco, è piacevole, è molto divertente, insomma abbiamo giocato, bello, bello, bello. Allora noi siamo giunti al termine, vi ricordo ancora di mandarci i vostri messaggi, scriveteci a ciaomago@gmail.com con l'aiuto di un grande naturalmente, ecco, ci potete mandare i vostri disegni, le vostre filastrocche preferite o anche se conoscete delle barzellette, scrivetecele, così le insegniamo all'albero burlone che gli piacciono molto le barzellette. Scrivete a ciaomago@gmail.com e poi vi ricordo anche che potete guardarci, potete scoprirci sul mio canale Mago Alesgar, ecco, YouTube, oppure potete basta digitare Dal Cappello del Mago, trovate tutte le puntate passate di questo programma TV per bambini e famiglie, ecco, e sul mio canale Mago Alesgar YouTube trovate anche tutte le interviste passate che abbiamo fatto agli ospiti, ai magici ospiti che sono passati qui da Wow Wow Wee Wow Wow, quindi potete anche riascoltare tutto quanto, ecco. Bene, un grande abbraccio e noi ci ritroviamo sempre qui, stesso posto e stessa ora con Wow Wow Wee Wow Wow. Ciao amici, ciao!
2: Wow!

Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno. La sfida del cuore. Ci vediamo tutti al kartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.

in cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me

bevande rumorose. Programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio, per chi ascolta il mondo e le sue voci, sulle frequenze da 0 a 30 MHz, realizzato in collaborazione con la redazione di DX Fanzine.

0: Un cordiale saluto da Antonello Napolitano e benvenuti a Bande Rumorose, edizione numero 65, il terzo appuntamento di questa nuova stagione 2026-2027. Per collaborare con noi, inviarci segnalazioni, notizie, rapporti d'ascolto o semplicemente per scriverci, l'indirizzo email è sempre lo stesso, banderumorose@dxfanzine.com. Vi ricordiamo che potete richiedere gratuitamente le nostre pubblicazioni, il mensile di DX Fanzine con informazioni e articoli e approfondimenti su radioascolto internazionale e a metà mese The Express, il supplemento dedicato agli ascolti dell'ultima ora con tutte le novità del panorama radiofonico mondiale. Vi aspettiamo anche sui nostri canali social, cercate il gruppo Facebook The Ex Fanzine, la nostra piazza virtuale per tutti gli appassionati, e se vi siete persi una puntata c'è il canale YouTube Bande Rumorose Channel. E infine, per non perdervi proprio nulla, seguite anche la nostra nuova pagina Instagram bande.rumorose.
1: Su bande rumorose, nessuna radio lontana. Su bande rumorose,
2: nessuna radio lontana.
0: Prima di leggervi il sommario, vi rammentiamo che tutti gli orari menzionati all'interno di questo programma, se non diversamente specificato, sono espressi in GMT UTC, ovvero ora solare italiana meno 2. Questa edizione si apre con l'intervento di Andrea Lavendel, tra i massimi esperti di DXing in onde media in Italia, che farà il punto sull'inizio della nuova stagione di radioascolto a lunga e lunghissima distanza sulla frequenza da 530 a 1700. 110 kHz. Seguirà l'angolo dedicato ai vostri messaggi su Facebook e alla nostra casella di posta elettronica, che comprende anche le ultimissime notizie, le quali purtroppo hanno però in comune la cessazione delle trasmissioni in onde medie e corte da parte di alcune emittenti. Infine, la consueta lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente in Italia di vari emittenti operanti sia in onde medie che corte.

0: Tornano le grandi occasioni d'ascolto di X sulla banda delle onde medie, tra stagioni ad alto potenziale, segnali da oltre Atlantico, emittenti asiatiche e qualche gradita sorpresa dal continente africano. Ma cosa serve davvero per catturare i segnali più rari e lontani? Scopriamo tutti i dettagli, i trucchi e gli orari migliori in questo intervento di Andrea Lavendel. Ascoltiamo.
1: Un saluto e ben ritrovati ad Antonello e a chi ascolta Bande Rumorose. È inizio di stagione in onde medie un po' a rilento per quanto mi riguarda, ma generalmente all'insegna della partenza anticipata. Già dalla fine di agosto, infatti, arrivano molte segnalazioni che parlano di una stagione ad alto potenziale. Il ciclo solare sta lasciando la sommità del grafico per avvicinarsi velocemente alla parte bassa e devo dire che l'effetto comincia già a sentirsi dalla regolarità con cui le condizioni del Nord America si ripetono in questi giorni. Soprattutto direi a partire dagli ultimi 10 giorni, 2 settimane. Tra l'altro il numero di canali ascoltabili è nettamente aumentato per la chiusura di tante stazioni spagnole, quindi ci sono anche delle opportunità in più, se vogliamo. Nelle nazioni a nord delle Alpi, come UK, Olanda, Germania, senza cioè arrivare alla Scandinavia vera e propria, questo si traduce in segnalazioni anche dalla costa ovest del continente americano. Ci sono possibilità anche da noi? Sicuramente sì, è stato fatto in passato, ma bisogna essere molto, molto fortunati. Orario migliore per il Nord America? In questo momento direi tra le 3 e le 5 UTC, ma anche un po' prima, se vogliamo. Una interessante New One ascoltata in questi giorni in Liguria è stata per esempio WJYZ, una gospel station dalla Georgia, totalmente in attesa sui 960 kHz. È decisamente rara, una stazione che non avevo mai ascoltato, ma è probabile che in quel momento, verso le 4.50 UTC, stesse barando, come si dice, trasmettendo con 5 kW diurni utilizzati al posto dei 390 watt del night time. L'altra faccia del pianeta onde medie è l'Asia, molto presidiata, come sempre, dal gruppo di colleghi attivi nelle regioni del nord-est. Anche qui le condizioni migliori si registrano oltre Alpe, ma non c'è bisogno di arrivare in Finlandia per ascoltare tra le 19 e le 20 circa raffiche di segnali giapponesi. Basta anche l'Austria dell'amico Christoph Ratzer. Dalle costanti osservazioni, soprattutto di Paolo Serena in Italia, si evidenzia comunque una buona fase, un po' per il Giappone, sono arrivati dei segnali giapponesi, ma soprattutto per la Cina e Taiwan. E anche India, Corea e appunto dicevo lo stesso Giappone. Queste stazioni con segnali effettivamente molto, molto deboli riescono comunque ad affacciarsi sulla scena italiana tra le 20 e le 22 UTC. Sul fronte africano, infine, alle poche stazioni rimaste, sembra che riprenda il relay di Voice of America da Djibouti su 1431. Questa sarebbe una buona notizia. Chiudiamo ricordando la necessità di 3 ingredienti per la ricetta delle onde medie. Antenne direzionali, anche compatte, tipo le flag, i loop, mancanza di rumore elettrico e di scariche elettrostatiche che in questi giorni cominciano ad essere veramente pesanti e soprattutto tanta, tanta pazienza nel sorvegliare la banda ed estrarre l'audio dalle portanti che sono compresse tra le frequenze europee.
2: Su bande rumorose nessuna radio è lontana. Su bande rumorose nessuna radio è lontana.
0: Passiamo adesso alla posta degli ascoltatori e alle segnalazioni arrivate sul gruppo DX Fanzine e alla nostra casella di posta elettronica. Cominciamo con Giuseppe Anglieri di Milano, il quale sul gruppo Facebook DX Fanzine il 27 settembre, replicando ad un nostro apprezzamento per il video di un vecchio ricevitore attraverso il quale ascoltava bande rumorose su 927 kHz, scrive: Antonello Napolitano, grazie, troppo buono, semmai sono io che ringrazio per la bella puntata di Bande Rumorose odierna. Si riferisce alla puntata numero 64, aggiungiamo noi. Noto con piacere che la regia e i jingles sono professionali. In poche parole, un programma ben confezionato. Non solo i contenuti tecnici, ma anche l'estetica è piacevolissima. Grazie Giuseppe, hai sottolineato un aspetto che cerchiamo di curare al meglio, così come i contenuti, ovvero rendere il programma piacevole e divertente. Il nostro carissimo amico e fedele collaboratore Roberto Pavanello di Vercelli segnalava lo scorso 24 settembre, non solo sul nostro gruppo Facebook ma anche su tanti altri, che sui 1269 kHz Cope Zamora dalla Spagna stava irradiando il loop che invitava gli ascoltatori a risintonizzare l'emittente in FM oppure all'ascolto attraverso l'apposita app. Un'altra moritura, commentava poi Roberto, e aggiungiamo noi, così è stato. Cope Zamora ha cessato le sue trasmissioni sulla frequenza in onde medie di 1269 kHz lo scorso 29 settembre. Per questo motivo DX Fanzine numero 157, uscito l'1 ottobre, ha dedicato la foto di copertina a questa emittente. A proposito, se volete ricevere gratuitamente DX Fanzine, scriveteci. Tra i contenuti di questo mese, le consuete rubriche dei log, ben 6 pagine, le QSL ricevute ed un ricco notiziario di X, la cui fonte è l'ottimo sito dxguides.com, a cura dell'appassionato britannico Tony Rogers, che cura delle guide suddivise per continenti con la lista delle emittenti in onde medie e corte che praticamente fanno le veci dell'ormai defunto, nella sua versione stampata, World Radio TV Handbook. Aggiungiamo che sempre nei giorni scorsi è giunta un'altra cattiva ma non inaspettata notizia dal Regno Unito, dove anche le ultime stazioni locali della BBC in onde medie si apprestano a chiudere entro quest'anno. Le emittenti in questione sono Radio Cumbria su 837 kHz, Radio Derby su 1116 kHz, Radio Gloucestershire su 1413 kHz, Radio Norfolk su 873 kHz e Radio Somerset su 1566 kHz. Va detto che questa è la fine di un lungo processo di switch off cominciato 15 anni fa nel 2011, ma non è finita qui. Notizie dell'abbandono delle onde corte giungono pure dal Giappone. Anche se i giapponesi restano fermamente legati alle loro tradizioni, l'agenzia di stampa nipponica Kyodo News ha appena abbracciato la modernità, la praticità e il risparmio sui costi. Mantenere in vita trasmettitori per onde corte costa denaro e la stragrande maggioranza del suo pubblico riceve ormai i notiziari Kyodo News tramite internet. Uno dei motivi per cui l'agenzia di stampa continuava a usare il radiofax attraverso le onde corte era il fatto che internet non raggiunge gli equipaggi delle navi giapponesi, ma questo sta cambiando con nuove tecnologie che permettono alle navi di ricevere notizie o bollettini meteo via satellite. La Kyodo News era l'ultima agenzia di stampa al mondo ad inviare ancora i bollettini via radiofax. Con la cessazione di questo servizio si chiude anche un'epoca. I giorni del radiofax sono contati. Godetevi i pochi servizi ancora esistenti prima che scompaiano. Ed una notizia ancora più triste ci viene segnalata da Mauno Ritola, uno dei redattori del World Radio TV Handbook. Tony Curry, che negli ultimi 63 anni è stato proprietario e gestore di Radio 6 International, è purtroppo deceduto il 26 settembre nella sua casa sull'isola di Lismore. La sua famiglia esprime gratitudine per il sostegno ricevuto dai suoi numerosi amici e colleghi dell'ambiente radiotelevisivo e non solo. Radio 6 International proseguirà le trasmissioni, ma per il momento con un servizio leggermente ridotto. Molti di voi ricorderanno che Radio 6 International trasmette in onde medie sulla frequenza di 1467 kHz in genere nei weekend, utilizzando il trasmettitore di Romul situato in Provenza, Francia, che vanta una potenza di 1000 kW. Naturalmente ci uniamo anche noi alla tristezza di familiari ed amici di Tony Curry. Un caro saluto infine ad un ascoltatore tedesco, Robin Berger, che ha captato bande rumorose in onde corte sulla frequenza di 6160 kHz martedì 29 settembre tra le 16 e le 16.30 UTC con un SIMPO 34444, dunque una discreta ricezione. Un rapporto d'ascolto con pochi ma inequivocabili dettagli circa i contenuti della trasmissione ricevuta e, cosa oggi molto diffusa, con allegati tre brevi file audio. Per ricevere il nostro programma trasmesso attraverso gli impianti nel nord della Germania di Shortwave Gold, Robin ha utilizzato un vecchio e ben noto ricevitore degli anni 80, il Kenwood R1000 collegato alla classica antenna long wire lunga nel suo caso 20 metri. A questo punto ne approfittiamo per ricordare lo schema delle trasmissioni di Shortwave Gold durante le quali va in onda bande rumorose. Tutti gli orari sono ora italiana, ovvero ora UTC più 2, il martedì alle 1 su 3975 e alle 18 su 6160 kHz, il mercoledì alle 22 su 3975 e 6160 kHz, il giovedì alle 18 su 6160 kHz, il venerdì alle 20 su 3975 e 6160 kHz ed infine la domenica alle 1 su 3975 kHz. Tutti gli orari, ripetiamo, sono espressi in ora italiana, ovvero UTC più 2.

Ultima parte di Bande Rumorose dedicata alle segnalazioni a cura di Roberto Pavanello delle stazioni in onde medie e corte ricevute nel suo QTH a Vercelli in Piemonte nei giorni passati. E cominciamo con Radio Sultanate of Oman attraverso il centro trasmittente di Mada in Oman su 639 kHz il 28 settembre alle 21.30 in arabo. Il programma è stato ascoltato anche sulla frequenza parallela di 1242 kHz, qualità della ricezione buona. Eliniki Radiofonia Teleorasi Eco dal centro trasmittente di Atene, la capitale della Grecia, su 729 kHz il 28 settembre alle 21.15 in greco, qualità della ricezione buona. Radio Cluj da Cluj in Romania su 909 kHz, ricevuta il 29 settembre alle 17.10 in lingua romena, qualità della ricezione buona.

0: Ascultă Transilvania.
1: Radio Huesca, dall'omonima città in Spagna, su 1080 kHz, il 28 settembre alle 17.35 in lingua spagnola, quando andava in onda il notiziario regionale dell'Aragon. Qualità della ricezione sufficiente.
2: Esta emisora es Radio Huesca, cadena SER.
1: Danco Radio, che trasmette dall'Ungheria, che è sulla frequenza che andiamo a segnalarvi, vanta la presenza di due trasmettitori sparsi sul territorio maggiaro, ricevuta su 1116 kHz il 28 settembre alle 17 in ungherese, qualità della ricezione buona. Radio Albacete, da Albacete in Spagna, su 1116 kHz il 29 settembre alle 22.09 in lingua spagnola, quando andava in onda della pubblicità locale, qualità della ricezione buona. CBC Radio 1, da Sydney, Nova Scozia, Canada, Nord America, ricevuta su 1140 kHz il 29 settembre alle 04.30 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Târgu Mureș, dal centro trasmittente di Brasov in Romania, su 1197 kHz, ascoltata il 28 settembre alle 16.55 in romeno, qualità della ricezione sufficiente. Radio Castiglia, da Burgos in Spagna, su 1287 kHz il 28 settembre alle 22.08 in lingua spagnola, quando andava in onda della pubblicità locale, qualità della ricezione buona. Radio XL, da Birmingham nel Regno Unito, su 1296 kHz ascoltata il 24 settembre alle 21.30 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Premier Christian Radio, da Londra, e questa emittente nella capitale inglese vanta due trasmettitori situati in siti diversi, ricevuta su 1305 kHz il 29 settembre alle 21.45 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Teheran, da Teheran Goldasteh in Iran, su 1332 kHz il 29 settembre alle 21.50 in lingua farsi, la lingua nazionale iraniana, qualità della ricezione buona. China National Radio 1, da Xinjiang nella Repubblica Popolare Cinese, ricevuta su 1377 kHz il 25 settembre alle 20.50 in cinese, qualità della ricezione buona. Harbour Light of the Windward, da Cariaco, siamo a Grenada, stato insulare nell'area dei Caraibi, su 1400 kHz il 24 settembre alle 02.00 in lingua inglese, qualità della ricezione sufficiente.
3: This is the Harbor Light of the Windwards in Carriacou, Grenada, AM 1400 and FM 92.3 and 94.5.
1: Whiskey Foxtrot Echo Delta, da Washington DC, Stati Uniti d'America, su 1500 kHz il 25 settembre alle 04.20 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Questa emittente è stata ricevuta da Roberto anche il giorno 28 alle 01.30 e anche in questo caso la qualità della ricezione è sufficiente.
4: WFED Washington, WTOP FM HD2 Washington, W283DG Sterling, WTLP FM HD2 Braddock Heights Frederick. Federal News Network is the news organization of record for the federal community. We are nonpartisan, non-political, and our job is to help federal government and contracting executives make informed decisions. We inform federal managers, contractors, and policymakers on issues related to the federal workforce, management, and acquisition, pay benefits and retirement, Defense Department, and federal IT. Nights and weekends, we air Washington Nationals, Capitals, and Wizards, and the Navy Midshipmen. We are the Washington, D.C. home of Navy Athletics. Download the Federal News Network app on the App Store or Google Play Store. Play Federal News Network on Alexa. Check us out on Twitter, Facebook, and LinkedIn. Federal News Network. Our mission is helping you meet your mission.
1: Proseguiamo con Radio Panji da Coventry nel Regno Unito su 1521 kHz il 28 settembre alle 21.35 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Radio lenta da Kaunas Sitkunai in Lituania su 1557 kHz ricevuta il 29 settembre alle 17 in russo, qualità della ricezione buona. Whisky Foxtrot Mike Echo da New York negli Stati Uniti d'America su 1560 kHz il 25 settembre alle 04.15 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Ed è questa la terza emittente dal Nord America che ci segnala Roberto, a conferma di quello che diceva Andrea Lavendel nel servizio di apertura, che questo momento è particolarmente favorevole per la ricezione delle emittenti americane che trasmettono in onde medie. Proseguiamo con Radio Spakenburg, emittente pirata che trasmette dall'Olanda, ricevuta su 1611 kHz il 28 settembre alle 20.45 in Olanda, qualità della ricezione buona. Radio Luca, altra emittente pirata che opera dai Paesi Bassi, su 1620 kHz il 24 settembre alle 18.10 in olandese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Batafir, ancora un'emittente non ufficiale che trasmette dall'Olanda, su 1647 kHz ascoltata il 29 settembre alle 17.50, sempre in lingua olandese, qualità della ricezione sufficiente. Technical Man, forse una delle più conosciute tra le stazioni pirata di antica data, tra l'altro dell'Olanda, ricevuta su 1656 kHz il 28 settembre alle 20.55 in olandese, qualità della ricezione ottima. Whisky Charlie November Zulu da Marco Island negli Stati Uniti d'America su 1660 kHz il 30 settembre alle 03.10 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Non possiamo fare a meno di commentare che questa è la quarta stazione americana segnalata da Roberto nel corso dei giorni passati. Continuiamo con Radio Melkbus, emittente pirata che trasmette dall'Olanda su 1670 kHz il 24 settembre alle 21.20 in olandese, qualità della ricezione buona. Music Wave Radio, emittente pirata che pare trasmette dalla Bielorussia, ricevuta su 3940 kHz, siamo passati alle onde corte, il 28 settembre alle 18.10 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Tarma da Tarma in Perù su 4775 kHz il 28 settembre alle 22.55 in spagnolo, qualità della ricezione sufficiente.

0: OCX4J, 1510 kHz, onda media. OCX4E, 4775 kHz, onda corta tropical, banda de 60 metros en amplitud modulada. OCW4A, 90.9 MHz, frecuencia modulada estéreo en Tarma. OAA4F, 95.5 MHz FM en Guasaguasi. OCZ4AM, 91.3 MHz FM en Acobamba. OAJ4G, 102.3 MHz FM en San Pedro de Cajas. Transmite Radio Tarma desde Tarma, Perú, en América del Sur.
1: Radio Whisky Delta Romeo, emittente pirata che opera dai Paesi Bassi, su 5800 kHz il 28 settembre alle 17.40 in inglese, qualità della ricezione ottima. La Voz de tu Conciencia da Puerto Lleras in Colombia, Sud America, su 6010 kHz il 24 settembre alle 02.50 con il suo programma religioso in lingua spagnola, qualità della ricezione sufficiente. Charlie Foxtrot Romeo X-Ray da Toronto in Canada, che ripete i programmi della concittadina Charlie Foxtrot Romeo Bravo, su 6070 kHz il 30 settembre alle 03.00 in inglese, qualità della ricezione sufficiente.
2: This is News Talk 1010, CFRB AM, Toronto, a division of Bell Media and an iHeart Radio station.
3: It's 11 o'clock. 11 o'clock. Your update from the CTV Toronto Newsroom starts now.
1: Radio Nacional da Amazonia, da Brasilia, in Brasile, Sud America, su 6180 kHz il 28 settembre alle 01.25 in inglese, qualità della ricezione buona.
4: Rádio Nacional, AM, Brasília 980 e ondas curtas Amazônia 6.180 e 11.780 kHz. Rádio Nacional do Alto Solimões, FM 96,1. Emissoras públicas da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
1: Radio Homejan, emittente pirata olandese, su 6280 kHz il 28 settembre alle 16.35 in inglese, qualità della ricezione buona. Radio Silence, emittente pirata che probabilmente trasmette dalla Germania, ricevuta su 6295 kHz il 24 settembre alle 18 in inglese, qualità della ricezione buona. Zeppelin Radio, altra emittente pirata, questa volta però di origine greca, su 6940 kHz, ascoltata il 29 settembre alle 17.40 in lingua inglese, qualità della ricezione buona.
5: You're listening to Zeppelin Radio, your free music radio station on shortwave. Feel free to send reception reports to zeppelinradiosw@yahoo.com. Again, that is zeppelinradiosw@yahoo.com.
1: Ed infine Radio New Zealand con studio a Wellington e attraverso il centro trasmittente di Rangitaiki in Nuova Zelanda su 7440 kHz il 24 settembre alle 16.40 in inglese, qualità della ricezione buona. Si chiude qui questa edizione di Bande Rumorose, programma di X per chi è appassionato di radio e ascolta il mondo e le sue voci sulle frequenze da 0 a 30 MHz. Prima di salutarvi vi ricordiamo il nostro indirizzo di posta elettronica banderumorose@dxfanzine.com. Scriveteci per commenti, suggerimenti, proposte di collaborazione o per inviarci i vostri rapporti di ricezione che potranno essere confermati con una QSL elettronica. Potete inoltre richiedere gratuitamente DX Fanzine, il nostro mensile, il suo supplemento DX Press. Vi aspettiamo anche sulle nostre piattaforme social, il gruppo Facebook DX Fanzine e il canale YouTube Bande Rumorose Channel, dove trovate l'archivio delle nostre trasmissioni. Infine siamo anche su Instagram alla pagina bande.rumorose. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto e appuntamento alla prossima settimana.
6: Avete ascoltato Bande Rumorose. Programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio, per chi ascolta il mondo e le sue voci, sulle frequenze da 0 a 30 MHz, realizzato in collaborazione con la redazione di DX Fanzine.

0: alla redazione di MRC per il notiziario.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Ad Assisi sono iniziate le celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco, patrono d'Italia. Partecipa il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che parlerà dalla loggia del Sacro Convento. Ospiti quest'anno tutte le regioni, mentre l'Umbria ha offerto l'olio per la lampada sulla tomba del santo. Il Presidente della CEI Matteo Zuppi ha lanciato un appello contro quella che ha definito la cultura della potenza. La guerra non è un destino, ha detto, la pace si costruisce con il dialogo e il diritto.
1: Missione a sorpresa del cancelliere tedesco Friedrich Merz a Kiev. L'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane, ha detto, aggiungendo che se la Russia non verrà fermata, la sua macchina bellica potrebbe rivolgersi anche contro l'Europa. Nella notte è stato nuovamente colpito il ponte nord della capitale ucraina dopo l'allarme per l'arrivo di droni.
2: Resta chiuso lo stretto di Hormuz. Il capo negoziatore iraniano e presidente del Parlamento Ghalibaf ha riferito a Washington che ha avanzato alcune proposte attraverso un mediatore. Teheran ribadisce però che lo stretto non verrà riaperto finché non saranno soddisfatte le 7 condizioni poste dall'Iran sulla base del memorandum di Islamabad.
1: Vasto incendio all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. Le fiamme hanno coinvolto una ventina di case mobili. Il bilancio provvisorio parla di un ferito in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde. Sul posto vigili del fuoco e mezzi del 118. L'incendio è ora sotto controllo.
2: Lo sport, prima il monsone, poi i problemi ai software di diverse monoposto hanno costretto a rinviare di oltre un'ora e mezza la partenza del Gran Premio del Bahrain di Formula 1 sul circuito di Sepang in Malesia. Coinvolte soprattutto le vetture di Verstappen e Hamilton in prima fila e quelle di Leclerc. Il problema sarebbe legato alle bassissime velocità tenute dietro la safety car sotto la pioggia. La gara è ripartita alle 10.40 ora italiana con il rapido passaggio dalle gomme da bagnato alle slick. In testa Antonelli, davanti a Verstappen, Ferrari subito indietro per la scelta degli pneumatici da asciutto.
1: Infine la MotoGP, Marc Marquez ha vinto il Gran Premio del Giappone, 16ª prova del Mondiale. Sul circuito di Motegi il pilota Ducati ha preceduto le due Aprilia di Jorge Martin e Marco Bezzecchi, quarto Enea Bastianini con la KTM Tech 3.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
3: Bentrovati. Sulla 15 della Cisa proseguono i lavori di demolizione e ricostruzione del viadotto Gravagna. Ci troviamo tra Pontremoli e Berceto. Rallentamenti e code sono dunque possibili soprattutto nelle ore più trafficate della giornata. Vi ricordo inoltre che sulla 13 Bologna-Padova rimane chiuso fino al 10 ottobre lo svincolo di Occhiobello in entrata direzione Bologna. Ma proseguono i lavori anche sulla E45, la Orte-Ravenna, tra Montegelli e Montecastello. Si transita dunque su uno scambio di carreggiata ed è frequente la formazione di rallentamenti e code. Attenzione poi, perché questa notte sulla 1 panoramica, a partire dalle 21 e fino alle 6 del mattino, sarà chiuso il tratto compreso tra Rioveggio e Pian del Voglio verso Firenze. Chiusa questa notte anche l'autostrada 13, la Bologna-Padova, dalle 20 alle 8 di domani mattina. Non sarà percorribile la carreggiata in direzione di Padova tra Bologna Interporto e Altedo. Da Massimo Veschi è tutto.
4: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno. La sfida del cuore. Ci vediamo tutti al kartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.

ed eccoci qui anche oggi. Io sono pronto, qui in radio siamo tutti pronti a farvi ascoltare la seconda puntata di stagione di Benvenuto Weekend. Mi presento, ovviamente, io sono Alessandro Parodo. Voi come state? Come avete trascorso questa settimana? Anzi, come sta trascorrendo questa settimana, in modo particolare il weekend?

0: del programma, eccolo qua, facciamolo dire a lei.
1: Benvenuto Weekend.
0: Benvenuto Weekend, pagina Facebook e titolo del programma, e cominciamo subito con la musica tutta al femminile. C'è Laura Pausini.
1: Benvenuto Weekend. Con Alessandro Parodo.

Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Funziona anche in questa versione 2026 portata così in radio da Laura Pausini. Ricordo che però è un grande successo di RAF del 1991. Mi sta chiamando qualcuno? Alejandro? Ah sì, scusate, Lady Gaga.

0: Un duetto davvero speciale, Annalisa con Madame, questa era Amica. E a proposito di amicizia, adesso c'è un amico del sottoscritto, il DJ Vittorio Veneziano con la sua sequenza mixata in soli 4 minuti.
1: Benvenuto weekend, tutta la musica per te.
2: 4 hits in 4 minuti. Benvenuto.

mille giorni di te.

0: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
0: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
2: Benvenuto.

0: bello della settimana e la musica che ci piace è proprio questa qua, Kungs and Theophilus London. Questa era Galaxy. Amici, vi lascio a colui che ha radunato 250.000 persone.
1: Tutto, tutto.

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti sapere.

0: fino al giorno nuovo, Negramaro e Fabri Fibra insieme per un pezzo davvero spettacolare. Amici, il disco story di oggi che ascolterete tra pochissimo l'ho scelto per un motivo specifico. Compie quest'anno 30 anni il film indimenticabile di Leonardo Pieraccioni, Il Ciclone. Esattamente mi riferisco a quella che secondo me è la scena madre, ossia quella dove lui con il motorino raggiunge le ballerine di flamenco. Ricordate quella scena? Aveva un sottofondo davvero fantastico. Marie Claire Dubaldo con The Rhythm is Magic. Questo è il nostro disco story di oggi per festeggiare insieme a Leonardo Pieraccioni i 30 anni del Ciclone.
1: Disco Story.
2: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
1: Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
0: Benvenuto weekend. Benvenuto

0: altra presenza fissa e di conseguenza una garanzia, no? Per Benvenuto Weekend, il DJ Beda con Infinity. Sapete che faccio adesso? Vi invito così virtualmente al cinema.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
13: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
14: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
13: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
15: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
16: Amiche per la vita!
13: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Benvenuto Weekend!
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. Benvenuto Weekend.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni. Questo è il loro canto d'amore, una canzone che è andata tantissimo durante l'estate 2026, ma giustamente, dico io, perché quando prendi due voci meravigliose, due voci interessanti come appunto quella di Angelina Mango e Marco Mengoni, non può essere diversamente, deve essere un successo, giustamente, dico io. Tra pochissimo sarà la volta del DJ Mix Mauro Guazzotti, che ci accompagnerà verso la conclusione di questa puntata. Rimanete con noi.

0: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10. Facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
1: Benvenuto weekend!
2: È arrivato il suo momento, il momento di colui che ci accompagnerà anche oggi verso i saluti finali. Ma rimanete con noi perché c'è tutta la sua musica. È il DJ Mix Mauro Guazzotti, sequenza mixata.
1: Benvenuto weekend!

0: con Alessandro Parodo. Benvenuto weekend.
1: Arriviamo così anche oggi al momento dei saluti. Ringrazio prima di tutto i tre DJ che animano ogni singola puntata di Benvenuto Weekend, ossia in ordine di trasmissione il DJ Vittorio Veneziano, il DJ Beda e appena ascoltato il DJ Mix Mauro Guazzotti. Ringrazio naturalmente tutti quanti voi, vi invito come di consueto a rimanere all'ascolto della vostra radio preferita perché siamo una grande famiglia. Voi conoscete noi, noi conosciamo voi e stiamo bene insieme. Se vorrete, ci ritroveremo tra 7 giorni per la terza puntata di stagione di Benvenuto Weekend. Mi raccomando, amici, vi aspetto in tanti come sempre.
2: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!
3: Media Radio Castellana.
4: Pubblicità.
3: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici o entrare nel mondo di internet con un sito web semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305.

0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
1: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno. La sfida del cuore. Ci vediamo tutti al kartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.

prego fai in fretta ciò che devi fare. Ti prego fallo in fretta senza farmi male. Ti giuro non avrò niente da raccontare. Però fai in fretta così torno a respirare.

0: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano Sergio Mattarella ad Assisi per le celebrazioni di San Francesco, che da quest'anno torna a essere festa nazionale. Nel giorno degli 800 anni dalla morte del patrono d'Italia, il capo dello Stato ha richiamato l'attualità del suo messaggio, indicando nella pace, nella fraternità e nel rispetto della dignità umana valori fondamentali anche per il nostro tempo.
3: Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio.
2: Mattarella ha partecipato poi alla messa nella Basilica Superiore celebrata dal cardinale Matteo Zuppi.
1: Nuovo appello alla pace di Papa Leone XIV. Dopo l'Angelus in piazza San Pietro, il pontefice ha invitato i fedeli a pregare perché i popoli siano liberati dalle guerre. In particolare ha detto: preghiamo per la Terra Santa e le vittime innocenti della guerra. Nel giorno dedicato a San Francesco, Leone XIV ha richiamato anche il suo messaggio di fraternità e concordia, invitando a costruire la pace attraverso il dialogo.
2: E in Ucraina nelle ultime ore sono state colpite diverse infrastrutture, compresi alcuni collegamenti nella zona di Kiev. Le autorità ucraine stanno valutando i danni e lavorano al ripristino dei servizi. Sul fronte diplomatico e militare la NATO conferma intanto il sostegno a Kiev. Il segretario generale Mark Rutte ha ribadito che gli alleati continueranno a fornire assistenza all'Ucraina.
1: La cronaca: paura all'alba, peschiera del Garda, dove un vasto incendio è divampato nel camping Bella Italia. Le fiamme hanno coinvolto roulotte e bungalow e 24 persone sono state soccorse. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale della 118. Alle operazioni hanno partecipato anche 4 pompieri tedeschi in vacanza nella struttura, che hanno aiutato a contrastare le fiamme in attesa dei soccorsi. Restano da chiarire le cause dell'incendio.
2: Voltiamo pagina. Economia: continua a salire il costo della casa in Europa. Secondo Eurostat, nel secondo trimestre i prezzi delle abitazioni sono cresciuti del 4,7% in un anno, mentre gli affitti sono aumentati del 3%. In Italia il governo studia nuove misure per aiutare soprattutto i giovani. Tra le ipotesi per la prossima manovra, agevolazioni per l'acquisto della prima casa e incentivi sugli affitti a lungo termine.
1: Lo sport: Max Verstappen torna alla vittoria in Formula 1 e conquista il Gran Premio corso a Sepang al termine di una gara condizionata dalla pioggia e partita con 1,5 ore di ritardo. Sul podio anche Kimi Antonelli, secondo e sempre il leader del mondiale, e Lewis Hamilton, protagonista di una grande rimonta con la Ferrari. Quarto Charles Leclerc. Giornata amara invece per George Russell, costretto al ritiro a pochi giri dalla fine per un problema alla Power Unit.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
4: Bentrovati. Sulla 15 della Cisa proseguono i lavori di demolizione e ricostruzione del viadotto Gravagna. Ci troviamo tra Pontremoli e Berceto. Rallentamenti e code sono dunque possibili soprattutto nelle ore più trafficate della giornata. Vi ricordo inoltre che sulla 13 Bologna-Padova rimane chiuso fino al 10 ottobre lo svincolo di Occhiobello in entrata direzione Bologna. Ma proseguono i lavori anche sulla E45, la Orte-Ravenna, tra Montegelli e Montecastello. Si transita dunque su uno scambio di carreggiata ed è frequente la formazione di rallentamenti e code. Attenzione poi, perché questa notte sulla 1 panoramica, a partire dalle 21 e fino alle 6 del mattino, sarà chiuso il tratto compreso tra Rioveggio e Pian del Voglio verso Firenze. Chiusa questa notte anche l'autostrada 13, la Bologna-Padova, dalle 20 alle 8 di domani mattina. Non sarà percorribile la carreggiata in direzione di Padova tra Bologna Interporto e Altedo. Da Massimo Veschi è tutto.
5: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno: la sfida del cuore. Ci vediamo tutti al kartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.

sono a casa in questo momento, abbiamo un personaggio nuovo che è venuto alla ribalta, direi prepotentemente, perché veramente si è imposto subito. Appena l'abbiamo visto a Sanremo abbiamo detto: questo è un ragazzo che vince, perché ha quella personalità che ci vuole oggi, soprattutto in mezzo ai giovani. E poi aveva scelto anche una canzone molto bella, molto adatta per i giovani di oggi, racconta un po' quello che desiderano, quello che sognano. È un ragazzo che alcune cose da raccontarci, ce le dirà dopo che avrà cantato questa canzone, quindi è inutile che io ve lo anticipi. Si chiama Eros Ramazzotti, certamente ricorderete questo nome. C'erano anche altri ragazzi degni di arrivare ai primi posti, però Eros Ramazzotti forse aveva quella cosina in più. È un romano, ci farà sentire naturalmente la canzone che ha presentato a Sanremo. Quindi, amici ascoltatori, ecco a voi Eros Ramazzotti, che è stato oggetto di domanda questa sera nel nostro giornalone, che canta Terra Promessa.

Eros Ramazzotti, eccolo qua. Eros, non ti posso dare la mano perché ho in mano qualche cosa che ti farà molto piacere. Ogni tanto io ho l'onore di consegnare a...

0: Italia Radio Castellana.
1: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
2: Ehi Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccherie e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci. Non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad Assisi per la festa nazionale di San Francesco nell'ottavo centenario della morte del patrono d'Italia. Nel suo intervento il Capo dello Stato ha richiamato il messaggio di pace e fraternità di Francesco, sottolineandone l'attualità di fronte alle guerre e alle divisioni di oggi, un invito a scegliere il dialogo e il rispetto della dignità umana come strada per costruire la pace.
1: Nuovo appello alla pace di Papa Leone XIV all'Angelus nel giorno di San Francesco e nell'ottavo centenario della sua morte, il pontefice è invitato a seguire l'esempio del patrono d'Italia per costruire concordia tra i popoli e superare le divisioni. Leone XIV ha poi chiesto di pregare per le vittime delle guerre, con un pensiero particolare agli innocenti colpiti dalla violenza.
2: Attacchi russi sull'Ucraina con raid che hanno interessato diverse città e infrastrutture del paese. Intanto il cancelliere tedesco Friedrich Merz è arrivato a Kiev per una visita sorpresa e un incontro con Zelensky. Berlino conferma il sostegno all'Ucraina e prepara nuovi aiuti militari ed energetici. Sul fronte diplomatico restano invece distanti le posizioni di Mosca e Kiev su una possibile ripresa dei negoziati.
1: Economia, torna a salire il prezzo del gas in Europa. Ad Amsterdam supera i 76 euro per megawattora, con un aumento del 38% da inizio anno. In questo scenario il governo conferma la scelta di tornare al nucleare con un orizzonte di circa 15 anni e il caro energia pesa anche sulla pesca. A Lampedusa i pescherecci restano fermi per protestare contro il prezzo del gasolio. Una delegazione incontrerà la regione siciliana per chiedere interventi a sostegno del settore.
2: La cronaca grave incidente nel messinese, un bambino di 6 anni è ricoverato in prognosi riservata dopo essere caduto da un palco a Patti Marina mentre era in bicicletta. Il piccolo ha riportato un grave trauma cranico ed è stato trasferito in elicottero al Policlinico di Messina, dove è stato operato durante la notte. L'intervento sarebbe riuscito, ma le sue condizioni restano gravi, la struttura è stata sequestrata e la polizia sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.
1: Siamo allo sport. Max Verstappen vince il Gran Premio di Sepang al termine di una gara condizionata dalla pioggia e partita con un'ora e mezza di ritardo. Secondo Kimi Antonelli, che conserva la leadership del mondiale davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. Quarto Leclerc, mentre Russell si ritira nel finale per un problema alla power unit.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
3: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno, la sfida del cuore. Ci vediamo tutti al kartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.
4: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati in Liguria sulla 10 Genova Ventimiglia. Lavori e traffico stanno provocando code tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova e poi direzione Ventimiglia tra Spotorno e Orcofeglino. In Veneto fino alle 5.30 di domani 5 ottobre chiuso per lavori il passante di Mestre in direzione di Milano. Tutto il traffico viene deviato alla barriera di Venezia Est sulla tangenziale di Mestre. In Toscana, per consentire le operazioni di rimozione di residui bellici rinvenuti nel comune di Orbetello, fino alle 14 di oggi sospesa la circolazione dei treni sulla linea tirrenica tra Grosseto e Orbetello. Durante le operazioni verrà inoltre chiusa la statale 1 via Aurelia tra la frazione di San Donato e Albinia. Prestare quindi le dovute attenzioni. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Castellana.
1: Pubblicità.
0: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
5: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno, la sfida del cuore. Ci vediamo tutti al kartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.

0: a Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Una polizza auto conveniente senza sorprese. È Allianz.
3: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
4: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
5: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
6: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
7: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
8: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
9: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
10: Mi ricordo

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. Yo, listen up, here.

0: Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
1: Bentrovati sulla 13 Bologna-Padova, chiuso fino al 10 di ottobre lo svincolo di Occhiobello in entrata in direzione Bologna. Lavori sulla 15 della Cisa tra Pontremoli e Berceto. Inevitabili disagi nelle ore di traffico più intenso. Proseguono i lavori anche sulle 45 Orte Ravenna tra Montegelli e Monte Castello. Fino al prossimo mese di dicembre si transita su uno scambio di carreggiata. Frequente la formazione di rallentamenti e code. Lavori questa notte sulla A1 panoramica. Dalle 21 alle 6 di domani 5 ottobre sarà chiuso il tratto compreso tra Rio Veggio e Pian del Voglio verso Firenze. Il collegamento tra Firenze e Bologna sarà comunque garantito attraverso la A1 direttissima. È tutto, grazie per l'attenzione.
2: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno, la sfida del cuore. Ci vediamo tutti al kartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

Io accolgo te come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Il Signore onnipotente e misericordioso confermi il consenso che avete manifestato davanti alla Chiesa e vi ricolmi della sua benedizione. L'uomo non osi separare ciò che Dio unisce.

0: Media Radio Castellana.
1: No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
7: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno. La sfida del cuore. Ci vediamo tutti al kartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.
8: Un saluto a tutti gli amici e ascoltatori di MRC Media Radio Castellana da Castel San Pietro Terme, che oggi era presente al kartodromo The Way di Imola per saperne di più sulla sfida del cuore. Al kartodromo una giornata pazzesca, l'insegna di sport, divertimento e solidarietà, insieme ai Leo Club di Castel San Pietro Terme, ai Lions Club di Castel San Pietro, la sfida del cuore e la speciale presenza di Paolina Ampas. Per noi Giorgia Bertelli, Angela Borghi e Charlotte Coletti hanno intervistato organizzatori e piloti per farvi seguire al meglio questo evento. E allora partiamo subito con le interviste, seguirà anche un po' di musica.
9: Benvenuti a tutti qui a MRC Media Radio Castellana, io sono Giorgia e siamo oggi con la dottoressa Livia Zamboni, che è il presidente del Lions Club di Castel San Pietro Terme. Grazie Livia per essere qui con noi.
10: Buongiorno a tutti, buona domenica.
9: Allora, i Lions sono tanti anni, diciamo, che aiutano a organizzare questa sfida del cuore, però questa è la prima volta che siete al kartodromo di Imola, al The Way, giusto?
10: Sì, infatti, The Way è una nuova struttura aperta da pochissimo, tecnologica, bellissima, esteticamente veramente architettonica, direi, in cui quest'anno è stata organizzata questa performance con questi piloti, sia dei neofiti che dei piloti professionisti, per aiutare per fare della beneficenza per un ragazzo che ha dei problemi di autismo ad intraprendere un nuovo percorso di musicoterapia. È un ragazzo molto appassionato, vorrebbe imparare a suonare uno strumento musicale e quindi cercheremo di dargli un aiuto economico a raggiungere questo suo sogno.
9: Che bello, quindi solidarietà, musica, motori, non può che essere la sfida vincente, e tanto sport. Grazie mille.
10: Grazie a te.
9: E bentornati a tutti i nostri radioascoltatori. Adesso abbiamo qui la dottoressa Chiara Anzalone, il presidente dell'EO Club di Castel San Pietro Terme. Ciao Chiara, per essere qui con noi, grazie mille.
0: Ciao a tutti, grazie mille di avermi invitato e di essere qui.
9: Allora, ci vuoi dire due parole in merito ai Leo e a come mai voi avete scelto di aderire a questa bellissima iniziativa?
0: Abbiamo scelto un po' perché bisogna sempre mettersi in sfida. I kart mi sono sempre piaciuti, quindi perché no? Perché lo facciamo aiutando, facendo nel nostro piccolo aiutando una persona, un corso di musicoterapia e un po' di sana sfida ogni tanto ci vuole.
9: Tra l'altro ho saputo che non sarete solo voi di Castel San Pietro a partecipare oggi alla gara, ma verranno anche dei vostri colleghi da fuori, dei vostri soci a livello del distretto.
0: Sì, ho apprezzato tanto che non solo dei Leo del nostro club siano venuti, abbiamo deciso di darci una mano, ma anche di altri distretti e anche da paesi lontani, quindi è bello che siano qua per una cosa nobile.
9: E beh, tanta nobiltà e solidarietà viene sempre dai Leo e soprattutto in questo bellissimo e nuovissimo cartodromo. Grazie Chiara per essere
0: Grazie
9: stata
0: mille.
9: Con noi.
0: Sono dietro.
9: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, siamo col dottor Roberto Bertelli, il direttore sanitario di Paolina, ANPAS Emilia Romagna, e grazie mille per essere qui con noi. Ci vuole dire due parole su quello che fa l'assistenza Paolina a Imola e come mai voi siete qui a dare una mano al cartodromo?
11: Intanto un saluto a tutti i radioascoltatori di MRC Radio, vi ringrazio per questa intervista che mi permette di raccontarvi quello che la nostra pubblica assistenza fa per il territorio Imola, Castel San Pietro, Medicina. E noi sostanzialmente forniamo un servizio che è quello di trasporto dei pazienti malati dal domicilio verso l'ospedale o dall'ospedale al domicilio, o qualora sia necessario trasportare persone per visite, per esami che devono fare nelle strutture sanitarie. In questo caso sono qui come in duplice veste, quella di direttore sanitario appunto della Paolina, e come equipaggio abbiamo portato una ambulanza a questa bellissima manifestazione in modo da garantirne la sicurezza, e anche in veste di Lions che ha organizzato questa bella esperienza. Spero che questo evento riesca bene, vedo una bella energia positiva, quindi ancora un saluto a tutti i radioascoltatori di RMC. Ricordate che se avete bisogno di un servizio sul territorio, Paolina è con voi.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Bene, quindi siamo qui con la
1: Tiziana Spaccialbelli, sono vicepresidente del Lions Club Castel San Pietro Terme. Organizziamo questo evento in collaborazione con il Cartodromo di Imola e con la Sfida del Cuore, perché il mondo Lions applica il concetto di service, quindi di servizio, ad ogni evento che organizza. Quindi qual è il nostro scopo? Il nostro scopo è in questo caso affiancare e organizzare questa gara, questa corsa di kart, dove partecipa anche il Leo Club, che sono i giovani del Lions Club, e riusciamo in questo modo a con il raccolto, in denaro per la partecipazione alla gara, riusciamo a fare uno service, in questo caso per un bambino autistico che soffre di autismo di Imola. E questo in sostanza è il concetto che un po' accompagna tutto il mondo lionistico e tutti i service. Il nostro la nostra baseline, il nostro payoff è We Serve.
0: Certo.
1: E quindi cerchiamo di collegare ogni evento, ogni manifestazione ha un servizio legato al territorio. Noi siamo di Castel San Pietro Terme, quindi serviamo, perché è il caso di dirlo, serviamo tutte le necessità, alcune necessità dove riusciamo ad arrivare, il territorio di Castel San Pietro, Toscanella, fino ad arrivare a Imola.
0: Bene, molto lodevole come finalità. Ma qui ci siamo alla edizione numero di questo...
1: Questa è la quarta edizione. È la quarta edizione, è stata iniziata perché i presidenti cambiano ogni anno e quindi alcuni service diventano storici e i vari presidenti li portano avanti nell'annata lionistica successiva.
0: Certo.
1: Siamo alla quarta edizione.
0: Bene, e mi pare che ci sia stata una grande adesione comunque questa
1: giornata. Direi di sì, soprattutto di persone esterne al mondo lionistico, alcuni Lions anziani e alcuni Leo giovani.
0: Bene.
1: È quello che
0: più partecipano, esatto,
1: più abbiamo possibilità di aiutare.
0: Quindi possiamo pensare che anche il prossimo anno verrà riproposta.
1: Certo, questa dipenderà
0: questa
1: un pochino anche dal calendario degli eventi.
0: Certo.
1: E valuteremo insieme anche alla Sfida del Cuore e al Cartodromo
0: possibilità. Bene, allora voi avete un calendario di queste manifestazioni durante l'anno sul vostro sito?
1: Sì, ci sono tutte le manifestazioni,
0: eventi,
1: tutti gli eventi. Noi normalmente organizziamo due eventi al mese. Ci si trova il secondo venerdì e il quarto venerdì di ogni mese. Ogni volta viene organizzato un service diverso. Per esempio, il prossimo 9 ottobre lavoreremo su Castel San Pietro con una serata con come relatore l'ingegner Michele Naldi, che si è occupato del restauro della chiesa dei frati francescani proprio in occasione degli 800 anni di San Francesco, e questo ci consentirà poi di fare una serata di relazione sulla ristrutturazione, quindi una serata culturale, dove però raccoglieremo poi del denaro da dedicare e da donare alla chiesa dei frati francescani di Castel San Pietro.
0: Bene.
1: Questo è un esempio.
0: Certo,
1: poi
0: per dar l'idea ai nostri ascoltatori anche di quello che sono le vostre attività.
1: Esatto, di settimana in settimana,
0: certo,
1: poi di mese in mese ci sono due eventi normalmente.
0: Bene, chiaro.
1: Che hanno a che fare appunto con service diversi.
0: Bene, io termino qui, la ringrazio molto del tempo che mi ha dedicato, che ha dedicato ai nostri ascoltatori, e poi attendiamo appunto di vedere le nuove cose in calendario.
1: Grazie,
0: bene,
1: grazie mille a voi.

0: bene, siamo qui al Cartodromo The Way per la sfida del cuore e stiamo intervistando
1: Andrea.
0: Andrea, lei si occupa di?
1: Io nella vita faccio il commerciale.
0: Il commerciale, le piacciono le kart?
1: Ma sì, l'ho fatto qualche volta, sia quello a motore sia quello elettrico, con i figli. È un'esperienza divertente, diversa dalla...
0: Non ha partecipato alla sfida del cuore questa mattina?
1: Sì, sì, ho partecipato.
0: Ho partecipato.
1: Dicevo che l'avevo già fatto in passato, qualche volta. È un'esperienza divertente, diversa dal solito.
0: Ma questa gara in particolare come si svolge? Lo raccontiamo un po'?
1: Sì, in pratica è una formula abbastanza classica, cioè i primi giri si fanno di prova, per prendere un po' confidenza con il kart e con la pista, che in effetti è nuova, molto bella, e poi dopo si fa alcuni giri di cosiddetta qualifica per formare poi la griglia di partenza, che durano circa 7 minuti, e poi dopo ci sono 18 minuti di gara vera e propria. Si forma in griglia in funzione dei risultati delle qualifiche, e poi dopo si fa la gara vera e propria, molto divertente. C'è una partenza tipo Formula 1 con il semaforo, molto divertente. Poi ci sono le varie bandiere, gialla, verde, rossa, blu, che replicano un po' quello che è in piccolo la Formula 1, o comunque insomma la formula classica dei kart.
0: Certo. No?
1: Quindi è molto divertente. Sì, la pista è abbastanza impegnativa, perché poi c'è un tratto esterno e un tratto interno, che sono diversi tra loro, e quindi bisogna fare un po' di attenzione, la superficie è un po' diversa, quindi... E anche i kart non sono esattamente identici, i motori sono uguali, però ho notato che passando da uno all'altro
0: cambia qualcosa,
1: cambia un pochino, più difficile, più da tenere, sbanda, e quindi bisogna fare un po' di attenzione, però è divertente, insomma.
0: Certo, quindi abbiamo il mattino le prove, la classifica, sì, il pomeriggio,
1: sì, no, abbiamo
0: ci
1: già
0: sarà
1: fatto
0: la gara.
1: Tutto. No, noi abbiamo già fatto tutto.
0: Avete già fatto tutto?
1: Sì, l'hanno diviso in due gruppi, un gruppo di cosiddetti esperti che hanno finito da poco, e un gruppo di non esperti a cui ho partecipato, un po' più tranquilli. Insomma.
0: Ah, ok.
1: I primi, se ho capito bene, i primi cinque delle due categorie, poi fra poco
0: faranno una gara
1: unica. Disputeranno la gara finale, che stabilirà poi l'ordine definitivo.
0: Lei come si è piazzato?
1: A mezza classifica. Non sono soddisfatto, ho fatto ottavo.
0: Beh, l'importante è essere soddisfatto della propria prestazione.
1: Sì, sì, sì. No, non praticando abitualmente,
0: certo.
1: È difficile, perché poi dopo...
0: Sì, perché immagino che l'impostazione di guida sia comunque diversa rispetto a guidare un'automobile. Cioè, banalità, lo so,
1: sì,
0: però per chi non è mai andato su un kart sarà diverso l'approccio.
1: Averlo fatto un po' di volte, però ci sono alcuni che lo fanno abitualmente, e quindi la performance...
0: Hanno già
1: chiaro. Sì, perché poi le traiettorie... Anche perché si tende, chi è meno abituato come me, tende a frenare e accelerare. Mentre invece il kart ha bisogno di regolarità, quindi ha bisogno di magari dosare un po' l'acceleratore, ma bisognerebbe non frenare mai.
0: Ah, ok.
1: Perché tutte le volte che freni il kart tende ad andare di traverso, e quindi perdi tempo, e non è la guida corretta. Bisognerebbe avere una guida più regolare, cercando di dosare l'acceleratore, possibilmente quasi sempre al massimo, e al limite togliere un po' di acceleratore, però non è una cosa
0: banale. Sì, non è semplice andare sui kart alla fine.
1: Banale.
0: Sembra un gioco, ma non è un gioco.
1: No, non è semplice.
0: Sì, sì.
1: Però è divertente, perché
0: bene,
1: c'è
0: poi
1: questa sensazione di guida. È anche duro fisicamente, non sembra.
0: Dai.
1: Non sembra, ma è faticoso, molto faticoso. Infatti viene da pensare cosa può voler dire stare dentro una Formula 1 per 2 ore a quei livelli. Cioè, serve una preparazione atletica, fisica, e un'abitudine che non si direbbe. Stando 20 minuti dentro un kart, capisci che è una roba che non si può improvvisare.
0: Certo.
1: Perché è molto faticoso, c'è molta tensione, e quindi si perdono tanti liquidi anche solo in una banale 20 minuti di corso di kart.
0: C'è anche il mondo dei kart,
1: sì,
0: che non tutti conoscono.
1: No,
0: quindi...
1: è un mondo, sì, è noto, è un mondo a sé.
0: Certo.
1: Però è divertente, è un'esperienza divertente.
0: Poi questa è unita anche alla sfida del cuore, per cui
1: c'è anche un fine benefico. Infatti la quota che abbiamo pagato, una parte va in beneficenza a finanziare appunto queste attività benefiche, e quindi ben venga di unire una bella giornata, di unire anche un'esperienza divertente con un'attività benefica.
0: Bene, quindi è un tradionio molto fatto bene.
1: Sì, molto efficace.
0: Bene,
1: molto
0: io
1: efficace.
0: La ringrazio per
1: grazie.
0: Il tempo e salutiamo gli amici di MRC, di Radio Castellana, e proseguiamo con le nostre interviste. Grazie.

0: tutti.
1: Bene, siamo Angela e Charlotte per MRC Media di Castellana e stiamo intervistando
0: Andrea. Nobile.
1: Bene, tu hai partecipato alla sfida del cuore questa mattina, raccontaci un po' della tua esperienza.
0: Bellissima esperienza, perché per tanti motivi, uno dei quali fare del bene alle persone, divertirsi, stare in compagnia e ti ritrovi in un ambiente che ti fa divertire, ma ti fa capire anche l'importanza dell'iniziativa. Ci sono tante persone che ringraziamo come Leo, ma non solo, anche a nome Lions, e speriamo che queste siano solo delle iniziative che possano portare ad altre iniziative ancora più grandi per far beneficenza, per fare del bene al mondo, alle persone, e che diano un messaggio di positività a conclusione poi dell'evento.
1: Assolutamente, certo. Bene, quindi tornando alla gara, com'è andata? Come ti sei piazzato?
0: Allora, personalmente non sono proprio un professionista, ho fatto un 13 su 15, quindi 13° posto, ce lo portiamo a casa con tanta soddisfazione.
1: Sì, bene, complimenti.
0: Considerato
1: dai.
0: Che ne ho superati solo due, sono già felice così.
1: Ok, ma il primo anno non sarà il primo anno che partecipi?
0: Che partecipo qua, sì.
1: Sì.
0: Come Leo e iniziative del genere, siamo al secondo anno per me.
1: Mm-hmm.
0: Quindi più o meno diciamo che sono abbastanza di casa in generale Leo. E però qui stamattina è la prima volta.
1: Bene, bene, quindi tutto, insomma, c'è una bella atmosfera, devo dire.
0: Bellissima. Qui. Anzi, spero che questo, come tanti altri eventi, si possano replicare in futuro con sempre più persone, perché ripeto, lo scopo è quello di far del bene.
1: Assolutamente. Infatti il denaro verrà destinato per un ragazzo, per l'aiuto, per lui, per fare una terapia per il suo,
0: esatto, cercare
1: per la sua malattia,
0: di
1: ecco,
0: diciamo, stargli accanto per quanto possibile, anche se diciamo in termini economici, ma non solo, tramite iniziative dove, ripeto,
1: certo,
0: ci si diverte, ma in realtà poi la finalità è quella appunto del cuore, quindi dare una mano alle persone che diciamo hanno delle criticità risolvibili anche grazie a questo tipo di iniziative, perché alla fin fine si fa spirito di gruppo per un obiettivo comune, che
1: certo,
0: è quello di far stare bene la persona o comunque la comunità.
1: Beh, diciamo che lo scopo finale è quello di fare del bene, quindi questa è la cosa importante.

0: guarda, la giornata è meravigliosa, sono rimasta molto colpita da quanto sono moderni questi kart. Cioè, io faccio già parte di un'altra generazione, essendo nata negli anni 60, i kart erano allora a miscela, credo, ai tempi, vedendo degli oggetti così
1: performanti.
0: Vuol dire, sono quasi affascinanti, ecco, da vedere rispetto a quelli che erano una volta, da guidare come sono semplici, si fa abitudine in fretta.
1: Beh, un pochino di pratica ci vuole, sì. Diciamo che però
0: per... cambio automatico, eh?
1: Cambio assolutamente, perché ci mancava solo quello, passavo da sedicesimo posto su 15.
0: Quindi non c'è frizione,
1: no,
0: qua come il cambio dell'automobile, affondi sul grado, scala la marcia,
1: acceleratore e freno, però devo dire molto performanti. Anche il posto, ringraziamo ovviamente il kartodromo, che è praticamente di nuova costruzione.
0: Il posto è fantastico, esatto. E sono anche molto silenziosi, oltretutto.
1: Sì, molto silenziosi rispetto, diciamo, alla media. Sono anche molto performanti, nel senso che da fuori li vedi andare veloce, ma quando ci sei sopra vanno tanto veloce.
0: Sì, anche perché ho visto che sono dei 270 centimetri cubi.
1: Sì,
0: quindi cominci, diciamo, che 9 cavalli di motore su un oggettino da 150 kg.
1: Poi è abbastanza leggerino, devo dire la verità.
0: 148 kg, da quello che ho letto, sì. È un po', guarda, le moto da enduro di metà anni 80, i 600 erano 150 kg, 160,
1: ecco.
0: Quindi siamo lì.
1: Quindi già lì ti fa capire l'unità di misura che è. Sono abbastanza sì leggeri, ma infatti adesso in diretta stiamo vedendo un pochino le performance dei piloti più esperti, mettiamola
0: che sono
1: così,
0: questi.
1: Che sono questi, e effettivamente stanno andando molto molto veloce, perché un po' per loro bravura, ma un po' anche per il fatto che i mezzi lo consentono.
0: Sono rimasta piacevolmente colpita, grazie della tua intervista, della tua testimonianza.
1: Grazie,
0: ti ripasso
1: a voi.
0: L'Angela.
2: Diciamo che ho scelto il posto peggiore nel quale fare l'intervista, no, perché siamo a bordo pista, quindi si sente passare i kart. Bene, grazie e buon proseguimento.
1: Grazie a voi, buona giornata.
2: Continuiamo le nostre interviste per MRC Media Radio Castellana, quest'oggi al kartodromo dei Way. Siamo qui ad intervistare Deanna, che è la presidente della Sfida del Cuore, una iniziativa veramente lodevole per questo fine che ha. E ci spieghi un po', ci racconti un po' di questa sfida.
3: Beh, innanzitutto grazie per le belle

0: Quello che insomma, si può dire sia la caratteristica, l'eccellenza di Imola, quindi l'autodromo e il motorsport. Tutti gli anni ovviamente c'è una causa benefica, abbiamo la fortuna di trovare un buon riscontro e quindi di poter donare.
1: Bene, Charlotte, vuoi chiedere qualcosa alla nostra intervistata?
2: Sono vuota domande, non credo.
1: No, Charlotte in questo momento ha perso le domande, perché noi intervistiamo.
2: Ascoltando la signora, però massima attenzione, stavo ascoltando, ho cercato di diffondere l'evento tramite dei video sui social, spero di esserci riuscita, ce la metto tutta e sono molto onorata di queste iniziative e dei Lions che ho conosciuto e mi sento molto vicino a voi, sono tanto vicino a voi.
1: Sì.
2: Anche perché so dove le motivazioni del perché vengono fatte e sono nobili motivazioni, nobilissime in questo caso.
0: Sì, è così e siamo molto grati anche sia al Lions sia al Leo Club di Castel San Pietro, sì, che già da alcuni anni collabora con noi per la riuscita di questo evento.
1: Evento che comunque vedo che sta scaldando gli animi, perché comunque è una gara, comunque sentita una gara vera alla fine, con classifica. Un intervistato mi ha raccontato un po' prima come si svolge tutta la manifestazione, quindi comunque bisogna essere preparati per partecipare.
0: Sì,
1: poi
0: diciamo,
1: è divertente.
0: Sì, è divertente, c'è sicuramente l'aspetto benefico, ma c'è anche quello sportivo,
1: esatto.
0: Cioè chi scende in pista quando tiri giù la visiera, cioè la gente vuole vincere, perché
1: certo,
0: questo è
1: certo.
0: E ci sta.
1: Bene, allora ringrazio.
2: Scusa, no,
1: prego.
2: L'ambiente è bellissimo, sono rimasto molto colpito positivamente da questo ambiente così moderno, no, e così sicuro.
0: Sì,
2: sicuro,
0: devo dire, questo è un cartodromo
2: accessibile a chiunque,
0: è un
2: meraviglioso.
0: È un cartodromo fantastico sotto tutti
2: sì,
0: i punti di vista.
2: Guarda, sono tanto tanto contenta di essere qui con voi. Grazie Deanna per questa tua intervista.
0: Grazie a te,
2: ci
0: Charlotte.
2: Deanna, ci vediamo sicuramente presto.
0: Certo, grazie.
1: Bene,
0: grazie mille.
1: Buon proseguimento.
0: Grazie.
1: Buona giornata.
3: Ringraziamo Angela Borghi, Charlotte Coletti e Giorgia Bertelli per aver reso questa giornata di solidarietà al cartodromo The Way di Imola fruibile a tutti i nostri ascoltatori. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

canzone che si chiama Death and Spencer Tonight, cantata da Giorgio e i suoi bagagli. Vi faremo ascoltare una canzone che ci ha portato fortuna in America. La canzone si chiama questa sera, anzi no, la canzone si chiama Hai una faccia nera nera.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati in Liguria sulla 10 Genova 20 miglia. Lavori e traffico stanno provocando code tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova e poi direzione 20 miglia tra Spotorno e Orcofeglino. In Veneto fino alle 5.30 di domani 5 ottobre chiuso per lavori il passante di Mestre in direzione di Milano. Tutto il traffico viene deviato alla barriera di Venezia Est sulla tangenziale di Mestre. In Toscana, per consentire le operazioni di rimozione di residui bellici rinvenuti nel comune di Orbetello, fino alle 14 di oggi sospesa la circolazione dei treni sulla linea tirrenica tra Grosseto e Orbetello. Durante le operazioni verrà inoltre chiusa la statale 1 via Aurelia tra la frazione di San Donato e Albinia. Prestare quindi le dovute attenzioni. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno. La sfida del cuore. Ci vediamo tutti al kartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
6: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno, la sfida del cuore. Ci vediamo tutti al cartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.

0: No.
1: No!
0: No, ecco, lo sapevo.
1: No! Da capo! Riprendiamo dalla battuta 4. E un, due, tre, quattro!

0: Era meglio che lo prendevi alle spalle.
1: Ero sicuro che ci pensavi tu.

0: da una collaborazione MRC Media Radio Castellana ed Inedite Edizioni, va ora in onda il programma Autori in Radio, presentazione di opere di autori relative alle produzioni di Inedite Edizioni. Il programma va in onda la domenica ed il venerdì alle ore 21.
1: Cari ascoltatori di MRC, buonasera, benvenuti a una nuova puntata di Autori in Radio, Books on Air. Buonasera, caro editore, come va Claudio?
2: Va bene, buonasera a tutti. Buonasera Silvia e buonasera Bruno.
1: Ah, hai già spoilerato l'ospite. Buonasera Silvia, sì, in collegamento telefonico.
3: Sì, così l'abbiamo. Buonasera a tutti, buonasera, bentrovati.
1: Grazie. Allora, prima che partiamo, io voglio fare un po' il mio mestiere. Di che cosa parliamo stasera? Perché tu hai bruciato tutte le tappe e non mi fai fare quello che devo fare.
2: Andiamo veloce stasera. Di violenza parliamo.
1: Ecco, che è un argomento molto interessante.
3: È un argomento leggero.
2: È leggero ed è attuale. Pronto? A posto. Allora, come al solito, questa è la trasmissione Books on Air numero 72. Siamo con Silvia Ruggero, che è psicologa, psicoterapeuta di formazione sistemico-relazionale e psicologa del lavoro. Attualmente dirigente psicologo AUSL di Taranto. Con noi, con Inedita, ha già pubblicato Crescere, aiutare a crescere, diventare adulti nel terzo millennio, Non solo parole, Emozioni in poesia per la alfabetizzazione emotiva, All'ombra della luce della luna, Emozioni in poesia, e infine il saggio di cui parliamo questa sera, Violenza liquida, le infinite forme della violenza nelle relazioni interpersonali. Ecco qua Silvia, un argomento pesante, un argomento di attualità, un argomento importante. Innanzitutto, perché Violenza liquida, questo titolo?
3: Allora, violenza liquida perché la violenza prende le forme delle persone, dei contesti e delle situazioni. Non c'è un'unica forma di violenza, ma ci sono infinite forme di violenza e pertanto è difficile dare una definizione dettagliata, ma dobbiamo essere sempre pronti a capire cosa sta succedendo e perché un comportamento che ci può sembrare anche banale, anche non particolarmente rilevante, può essere invece un comportamento che può risultare violento per qualcuno, perché la violenza non è soltanto intenzionale, può anche che non essere intenzionale, e soprattutto la violenza non è necessariamente agita, può essere anche non agita, poi spiegheremo il perché, insomma, se volete.
2: Certo. La domanda che mi viene subito dopo: da dove nasce questa violenza?
3: La violenza fa parte dell'uomo, perché l'uomo per sopravvivere in questo mondo ha bisogno di trovarsi e organizzarsi un ambiente fisico-relazionale che sia utile alla propria sopravvivenza. E quindi questa spinta a cambiare cose, persone, situazioni per renderle adatte a se stesso ci porta a modificare, magari qualche volta contro la volontà di cose e persone, di persone soprattutto, quindi facciamo delle cose che spingono le persone a fare delle altre cose che ci stanno comode, che ci vanno bene, che servono a noi. Però questo cosa vuol dire? Che alcune volte noi costringiamo altri a un certo comportamento che non vogliono fare, oppure costringiamo l'altro a subire un certo comportamento che è disfunzionale, distruttivo per quella persona, perché ciascuno di noi, come dire, vuole accomodarsi la realtà a proprio piacimento. Però che succede? Che se stiamo bene e siamo concentrati anche sull'altro, abbiamo empatia nei confronti dell'altro, non approfittiamo dell'altro, non chiediamo all'altro cose che all'altro fanno male, non impattiamo sulla vita dell'altro. Se invece noi non abbiamo l'empatia e non ci interessa dell'altro, allora poniamo in essere comportamenti che possono essere distruttivi per l'altro, ma questo vale anche per l'ambiente. So che è un tema di molto interesse per lei, dottor Franzoni.
2: Sì, infatti.
3: Alcune volte siamo violenti anche nei confronti dell'ambiente, perché cerchiamo di modificare forzatamente l'ambiente in funzione dei nostri bisogni attuali, magari senza pensare che i nostri bisogni attuali non sono gli stessi che avremo in futuro, non sono gli stessi dell'altro, e quindi siamo troppo impattivi anche nei confronti dell'ambiente, cercando di piegarlo al nostro piacimento.
2: Assolutamente vero, belle parole. E per i nostri ascoltatori, perché penso che magari alcuni non lo sanno, che cos'è l'empatia che lei ricorda?
3: Sì, allora l'empatia è il classico esempio, è mettersi nei panni dell'altro, essere nelle condizioni di leggere le emozioni dell'altro e interessarsi alle emozioni dell'altro. L'empatia diciamo che si acquisisce con le relazioni. Se gli altri significativi per noi, cioè chi si è preso cura di noi, ha avuto empatia per noi, è facile che poi noi sviluppiamo questa capacità nei confronti dell'altro. Quindi se siamo stati capiti, è facile che noi siamo in grado di capire gli altri. Se invece noi non siamo stati capiti e i nostri bisogni non sono stati, non c'è stata una risposta adeguata ai nostri bisogni, allora noi non svilupperemo la capacità di guardare i bisogni dell'altro, di rispondere ai bisogni dell'altro, perché i nostri non sono stati visti. Non so se è chiaro, è un concetto un po' complesso questo.
2: Sì, infatti. E quindi, no vabbè, adesso magari tanto lo riprenderemo, perché, sì. Perché mi ha detto che questo volume è in riedizione, giusto? E sarà ampliato.
3: Diciamo che questo volume Violenza Liquida diciamo che è molto innovativo per i contenuti. Io ho lavorato in carcere tanti anni, quindi ho riportato anche l'esperienza del carcere, quindi parlo non soltanto dal punto di vista delle vittime, ma parlo anche dal punto di vista degli autori di reato, quindi c'è una visione abbastanza completa della situazione, però ai dati di qualche anno fa, di 2-3 anni fa, ovviamente i dati sono ora, insomma, in questi ultimi anni, non dico che sono cambiate le situazioni, ma alcuni dati si sono modificati, quindi è in lavorazione il nuovo volume con i dati aggiornati e con un capitolo in più che spiega delle questioni anche relative agli adolescenti, perché nel volume precedente c'è anche la parte del bullismo, del cyberbullismo, ma la situazione degli adolescenti è cambiata purtroppo in peggio, perché sono aumentati gli atti di autolesionismo ed è aumentato anche il tasso dei suicidi degli adolescenti, quindi questa parte verrà approfondita.
1: Silvia, posso chiederti una cosa che poi non è una domanda specifica, ma è una mia formuletta e poi tu mi dirai se è attinente, se è esatta.
3: Sono a disposizione per tutte le domande.
1: O è sbagliata, ok. Allora, ma molto semplice, guarda, perché io comunque sono una mente semplice, di conseguenza non tiro fuori cose molto complesse. Allora, parlavi di empatia, io mi sono fatto l'idea che stia straripando la violenza nella nostra società per un motivo, che fa capo a l'ego, cioè nel senso l'egoismo delle persone porta a non avere empatia e di conseguenza arrivare anche a forme di violenza che non sono nel modo specifico la violenza come la intendiamo, cioè io che posso, non so, picchiare Claudio Franzoni o fargli delle violenze proprio in essere fisicamente, ma ci sono anche altri tipi di violenza e secondo me questa cosa potrebbe essere, diciamo, uno dei punti cardine, quello che provoca in primis la violenza nella nostra società. Sbaglio?
3: Non sbagli, perché l'egoismo è una fase iniziale del bambino che vede soltanto se stesso, nel senso che è concentrato sui propri bisogni. Poi via via, quando cresciamo, sviluppiamo anche la capacità di guardare il bisogno dell'altro e quindi non diventiamo, cioè perdiamo questo egoismo principale, primordiale, e lo trasformiamo anche in capacità sociali. Non avviene sempre per tutti, perché, come ho detto prima, perché questo possa avvenire, questo sviluppo delle abilità empatiche possa avvenire, c'è bisogno alla base di avere delle relazioni buone e significative. Quindi in mancanza di relazioni, diciamo, iniziali, quando si è molto piccoli, buone, significative e utili alla crescita, allo sviluppo psicofisico, in assenza di questo si rimane nella fase di egoismo. e quindi non si guarda e non ci interessano le emozioni degli altri, non le vediamo proprio, perché probabilmente non stiamo vedendo nemmeno le nostre, non capiamo la rabbia che abbiamo, perché abbiamo convissuto sempre con questa rabbia e ci sembra la normalità, invece non è la normalità. Il tasso di rabbia, diciamo, di ciascuno in questo momento è abbastanza alto. Gli adolescenti poi che cosa fanno? Tirano fuori immediatamente il comportamento relativo, perché l'adolescente di per sé fisiologicamente è formato, il cervello dell'adolescente è formato, cioè non è ancora completamente formato, quindi la conformazione dell'adolescente è impulsiva, cioè l'impulso che sente, la rabbia che sente, la sviluppa e la trasforma immediatamente in un comportamento, perché ancora non ha sviluppato la capacità di pensare alle conseguenze. Quindi l'adolescenza è più veloce, più immediato nel comportamento, senza fare questa valutazione, e pertanto questi comportamenti molto spesso sono distruttivi e disfunzionali se guidati dalla rabbia.
1: Sono soddisfattissimo della risposta e me ne hai fatta venire un'altra di domanda. Sembrerebbe non attinente, ma lo è, e faccio capo alla tua esperienza nelle carceri. Allora mi chiedo se, ovviamente per il nostro ordinamento, il carcere dovrebbe essere rieducativo, no? Non punitivo, dico bene, giusto, no? Questo concetto. Ecco, allora io ti chiedo, visto che tu hai un'esperienza personale diretta, è veramente rieducativo o è solamente passivamente punitivo?
3: Tenta di essere rieducativo, ma non sempre ci riesce. Gli strumenti e i mezzi a disposizione sono veramente pochi e il contesto è spesso un contesto, anche rispetto alle strutture, un po' degradato, c'è molto sovraffollamento, quindi dove c'è sovraffollamento non si può lavorare bene, anche perché il sovraffollamento è un'altra fonte di malessere e una fonte di disagio e di rabbia. Quindi queste sono persone che già hanno un problema da questo punto di vista nella gestione degli impulsi, magari nella gestione della rabbia, hanno queste problematiche di base, e poi li metti in un ambiente poco confortevole. Ovviamente qualcuno ha da dire, vabbè, ma questi li dobbiamo anche tenere in ambienti confortevoli. Eh sì, se li vuoi rieducare sì, se li vuoi punire no, però se li vuoi educare devi avere la disponibilità degli strumenti, perché queste persone magari in estate con 40 gradi stanno senza condizionatore, stanno in una stanza tre persone, in una stanza in cui se sta in piedi uno non possono stare in piedi l'altro, gli altri, quindi devono stare sdraiati a letto a non fare niente tutta la giornata, ad esempio. Questo non è un modo per educare, è un modo per punire, quindi bisognerebbe aumentare gli strumenti per le case circondariali, per i carceri, però al momento non mi pare che ci sia un'organizzazione o una volontà, non mi pare che sia l'obiettivo principale in questo momento della nostra politica.
2: Oh, adesso usciamo dalle carceri invece, nell'indice del libro gli ultimi due capitoli sono La violenza è prevedibile e come invertire la tendenza. Ecco, un po' per fare un po' riassunto e concludere questa chiacchierata, cosa mi dice?
3: Allora, alcune situazioni sono prevedibili. Persone che hanno subito violenza probabilmente avranno comportamenti violenti, perché la violenza è un circuito chiuso, si autoalimenta. Vi faccio un esempio, tornando agli adolescenti. Per gli adolescenti il suicidio in Italia è la seconda causa di morte, dopo gli incidenti stradali. Allora, un adolescente che si suicida, una persona che si suicida, che cos'è in realtà? È una persona che sta usando violenza contro se stesso. E prevalentemente sono situazioni, suicidi e atti di autolesionismo, sono situazioni conseguenti spesso a violenza subita. Quindi se io subisco violenza ho due strade, diventare violento nei confronti dell'altro o diventare violento nei confronti di me stesso. E noi abbiamo i dati certi che stanno aumentando sia i suicidi, gli atti di violenza da parte degli adolescenti, che sono quelli, è il termometro, sono quelli che immediatamente hanno le reazioni, come dicevamo prima. quindi se noi riusciamo a trattare, individuare le persone che sono state vittime di violenza quanto prima e usare gli accorgimenti dovuti, noi quantomeno riusciremo a evitare che queste persone diventino violente contro se stessi o contro gli altri. Quindi delle cose si possono fare tante cose, però vi faccio l'esempio, i tossicodipendenti magari hanno, si possono interpretare come violenti nei confronti di se stessi, poi sono violenti anche nei confronti degli altri perché perdono la lucidità e sono persone che poi alla fine, cioè non sono persone violente, ma sono persone che usano la violenza in conseguenza dell'uso di sostanze. E che cosa succede? A queste persone magari lo Stato non ha, come dire, tutta la possibilità di metterli in comunità terapeutiche, perché per esempio i posti per le comunità terapeutiche sono limitati e quindi noi abbiamo persone che cercano, che vogliono essere aiutati, però non abbiamo la possibilità di inserirli. Ci sono dei casi in Puglia, insomma diversi casi in Puglia, per esempio la provincia di Foggia in cui ho lavorato, perché ci sono i tagli alla sanità e quindi ci sono queste persone che noi non riusciamo a immetterli in circuiti di recupero e quindi sono persone che stanno in giro per il mondo, poverini, a fare del male a se stesse e a fare del male agli altri, perché il tossicodipendente va in giro per il mondo a fare danni, è risaputo, e quindi ci sono veramente tante cose che si possono fare e che non facciamo.
2: In questo ambito, Silvia, e quel ragazzo che si è arrampicato sul traliccio o l'altro che correva sul treno, queste forme così per fare credo laico, cose del genere, rientrano in questo ambito?
3: Allora, possono rientrare in parte, io ora non ho seguito proprio nel dettaglio perché qui bisogna cercare di evitare di fare come dire, giudizi sommari e di dare, dare per buone impressioni senza aver approfondito il caso.
1: Sì, non è un campo in cui generalizzare, ecco.
3: Ma sicuramente essere tutelarsi, autotutelarsi è una cosa che si apprende, è come l'empatia, no? Io devo imparare nel corso della mia vita ad autotutelarmi, a sopravvivere, perché noi in questa società diamo per scontato la sopravvivenza, nel senso che le ultime generazioni hanno avuto una vita, perdonatemi il termine, comoda, cioè hanno dato per scontato la sopravvivenza, aprivamo il frigo e lo trovavamo pieno, no? Aprivamo il rubinetto e usciva l'acqua, quindi abbiamo dato per scontato di poter sopravvivere, quindi ci siamo dedicati poco all'attenzione alle strategie di sopravvivenza, l'abbiamo dato troppo per scontato. Invece le guerre di questo momento ci stanno facendo riconsiderare il fatto che non è scontata la sopravvivenza e che quindi dovremmo lavorare sulle strategie di sopravvivenza e sul lavorare sul benessere personale che viene spesso molto messo da parte.
2: Beh, io Silvia starei ad ascoltarla delle ore, ma
3: che... io parlerei delle ore,
2: lo so. No, ma la rinvito perché questi sono argomenti talmente importanti, poi lei è talmente brava che insomma ne vale la pena di approfondirli. Bene, io ricordo che ogni volume presentato qui a MRC Radio lo potete ordinare in ogni libreria d'Italia, su tutti gli store online e direttamente alle inedite edizioni su www.ineditedizioni.it. Inoltre potete riascoltare le nostre interviste sul podcast Books On Air, autori in radio presente sulle principali piattaforme di streaming audio. Questa trasmissione va in onda domenica e il venerdì successivo alle ore 21. Quindi io ringrazio sempre Bruno che è vicino da me, e Silvia, grazie per aver accettato il nostro invito e quindi tutti i nostri ascoltatori.
1: Certo, noi grazie Silvia, io poi mi sono permesso di darti del tu e invece l'editore ti dà del lei e io questa cosa ormai è andata così.
3: Va bene, ormai sono anni e anni che ci conosciamo e ci diamo sempre del lei,
2: sì,
3: ma
2: è vero,
3: ecco, che ci vogliamo un sacco di bene reciprocamente.
1: Beh, è una forma di rispetto molto bella, io sono un maleducato, ti chiedo scusa Silvia,
3: no,
1: ma ormai mi sono abituato al tu.
3: Assolutamente, okay. No, va benissimo tutto. L'importante è che che, come dire, lavoriamo per cercare di evidenziare le cose che possiamo fare, insomma, che possiamo, il contributo che possiamo dare per tutti. Quindi io sono a disposizione, vi potete chiamare come volete, l'importante è che mi chiamate, io sono veramente a disposizione per tutti.
1: Sei grazie. Pragmatica.
3: Sì, per le attività di sensibilizzazione, insomma, fanno parte della mia necessità di essere utile, quindi rimango a disposizione.
1: Molto bene, ti ringraziamo tantissimo, ringrazio anche gli ascoltatori, a cui consiglio di rimanere sintonizzati ovviamente su MRC, perché i programmi sono di altissimo livello. Ringrazio il direttore, ringrazio l'editore, non è il direttore, sono io, sono il direttore artistico, tu sei l'editore, ringrazio Claudio, ringrazio Silvia, alla prossima, buonanotte e ci risentiamo alla prossima puntata. Grazie a tutti, ciao.
2: Ciao.
3: Ciao.
0: Da una collaborazione MRC Media Radio Castellana ed Inedit Edizioni avete ascoltato il programma Autori in Radio, presentazione di opere di autori e relative alle produzioni di Inedit Edizioni. Ricordiamo a tutti coloro che ci seguono che il programma va in onda la domenica ed il venerdì alle ore 21. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Buonasera di nuovo a tutte le signore, signorine e anche ai signori che si sono messi in ascolto di questa puntata di Onda Lirica. Vi ricordate?
1: E come, buonasera intanto da parte, anche da parte mia. E come nella stagione precedente abbiamo dedicato puntate ai grandi compositori italiani del melodramma, a Verdi, a Rossini, a Donizetti, non poteva mancare l'altro grande che è Vincenzo Bellini. Vincenzo Bellini, tra l'altro, nacque a Catania nel 1801, morì a Parigi nel 1835, visse solo 34 anni e compose una decina di opere, la maggior parte delle quali su libretto di Felice Romani, tranne l'ultima, I Puritani, composta a Parigi su libretto del bolognese Carlo Pepoli. Inizierei con un suo grande capolavoro, Norma, che come altre opere si apre con una ouverture orchestrale che adesso ascoltiamo nell'interpretazione dell'Orchestra della Scala diretta da Riccardo Chailly.

0: E adesso facciamo un balzo in avanti, andiamo all'ultima opera di Bellini, I Puritani, e ascoltiamo il brano di ingresso del protagonista maschile, del tenore, che brano che peraltro poi diventa un po' un concertato perché si inseriscono altre voci. Comunque questo è il testo.
1: A te, o cara, amor, talora mi guidò furtivo e in pianto, or mi guida a te d'accanto, alla gioia ed esultar, al brillar di sì bell'ora, se rammento il mio tormento, si raddoppia il mio contento, m'è più caro il palpitar.
0: Ascoltiamola nell'interpretazione del tenore Xavier Handuaga e del soprano Lisette Oropesa.

0: un'altra opera di Bellini è Il Pirata, da cui ascoltiamo questo brano. Vincenzo adesso ci legge il testo.
1: E Vincenzo adesso ve lo legge, perché si chiama come Bellini, Vincenzo. Non ve l'abbiamo detto prima, non vi abbiamo detto nulla di noi, c'è molta modestia in tutto questo, ma c'è anche un po', come dire, un po' forse di distrazione per un attimo. E comunque
0: se devo fare, io ci rimetto, perché come Antonio chi vi posso citare? Salieri, l'avversario di Mozart, che qualcuno dice che lo abbia anche avvelenato, anche se non è vero, ma vabbè, lasciamo stare.
1: Quindi Antonio Olivieri invece
0: e Vincenzo Zacchiroli.
1: Molto bene. E invece i puritani, no,
0: no, che il pirata,
1: il pirata sì, vincemmo e il pregio io sento di sì nobile vittoria, ma che vostra è la mia gloria, cavalieri, io sento ancor, se divisi nel cimento fur gli affanni e le fatiche, dividete in mura amiche la mia gioia, il mio splendor.

0: anche Bellini, come poco più tardi Gounod, fu colpito dal dramma shakespeariano di Romeo e Giulietta. L'opera di Bellini si intitola I Capuleti e i Montecchi e ha la particolarità che il personaggio di Romeo è interpretato da una voce femminile di mezzo soprano che canta un travestì. Qui però ascoltiamo un'aria di Giulietta, di cui questo è il testo.
1: Morte io non temo, il sai, sempre io la chiesi a te, pur non provato mai sorge un terrore in me che mi sgomenta, se del licor possente fallisse la virtù, se in quell'orror giacente non mi destassi più.
0: Ascoltiamola dalla voce del soprano Jessica Pratt.

0: Facciamo adesso un balzo in avanti e torniamo all'ultima opera di Bellini che vi ho citato prima, I Puritani, che contengono un momento eminentemente eroico, un canto di guerra, un duetto famosissimo di cui questo è il testo.
1: Suoni la tromba e intrepido io pugnerò da forte, bello è affrontar la morte gridando libertà. Amor di patria impavido mieta e sanguigni allori, poi tenga i bei sudori e i pianti la pietà. Alba che surgi a un popolo che a libertà s'affidi giuliva, a lui sorridi nunzia d'eterno sol. Alba che surgi ai perfidi tiranni della terra, si nunzia a lor di guerra. Alba d'eterno duol.
0: Ecco, questo duetto lo ascoltiamo dalle voci del baritono Thomas Hampson e del basso Luca Pisaroni.

0: La Sonnambula è un'opera di Vincenzo Bellini che non è un'opera drammatica, ma non è nemmeno un'opera buffa, è un dramma borghese, una commedia a lieto fine. E alla fine del primo atto c'è un concertato e la situazione è questa: Amina viene sorpresa nella stanza del conte e il suo fidanzato Elvino, gelosissimo, pensa che lei lo abbia tradito. In realtà lei si è trovata lì perché è sonnambula e c'è andata dormendo senza rendersene conto. Quindi Amina si professa innocente, ma tutti la accusano in questo brano di insieme che adesso ascoltiamo. Dice Amina:
1: d'un pensiero, d'un accento rea non son, né il fu già mai, se fede in me non hai, mal rispondi a tanto amor.
0: Ma Elvino non ne vuole sapere e le risponde così:
1: voglia il cielo che il duol che io sento tu provar non debba mai. Del mostri sio tamai questo pianto del mio cor.
0: L'ascoltiamo dalle voci del soprano Nathalie Dessé e del tenore Francesco Meli.

0: Norma, grande capolavoro di Vincenzo Bellini, è invece un'opera decisamente drammatica. Siamo nelle Gallie occupate dai Romani, quindi siamo nel clima del debello gallico, e nel finale Norma confessa di avere violato il patto di castità dovuto al fatto di essere una sacerdotessa, e quindi affronta la morte sul rogo, ma prima confida al padre Oroveso di essere madre e gli affida i suoi figli.
1: De non volerli vittime del mio fatale errore, de non troncar sul fiore quell'innocente età, grazia per lor non credere vita così concessa, dono crudele d'essa vita di duol sarà, pensa che son tuo sangue, abbi di lor pietà.
0: Ascoltiamola dalla voce del soprano Leila Genscher.

0: ancora con l'auspicio, con l'augurio che siate stati volentieri in nostra compagnia, noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata.
1: Siamo sempre qui e contiamo di esserci anche alla prossima puntata. Antonio Olivieri
0: e Vincenzo Zacchiroli.

0: Alzi la mano chi ha parcheggiato l'auto davanti alla radio. E sei tu che devi alzarla, è la tua volta.
1: Sì, sì, l'ho parcheggiata io.
0: Benvenuti amici, questa è la nuova diretta Nighttime Lover sui 927 kHz di Power 927. La voce che sentite è quella di Luca Conti, quella che avete intrasentito qualche istante fa era quella di...
1: Diego.
0: E quella che sentirete adesso invece è quella di...
1: So io, Luca Marini.
0: Ah, bravissimo. Allora, io direi che è già il momento di partire, poi dovremmo fare un discorso un po' particolare dopo, perché dobbiamo anche decidere, lo facciamo proprio qua in diretta, non ci siamo messi d'accordo, che cosa fare settimana prossima, perché c'è una cosa settimana prossima.
1: San Scemo.
0: Bravo. Vabbè, però ne parliamo.
1: Cosa c'entriamo noi? Cosa c'entriamo
0: noi con San Scemo? Noi siamo i protagonisti assoluti, scusa.
1: Scemo, sì.
2: Ecco, guardi, facciamo una canzone insieme.
0: Non lo so, se due ore non ce la facciamo a mettere insieme abbastanza materiale per due ore, secondo me. Vabbè, salutiamo le radio, va, che forse è meglio.
2: No, prima di salutare le radio, salutiamo il boss.
0: Sì.
2: Perché sono arrivati dei messaggi a tutti, ma il boss, da grande master, ha ripristinato subito.
0: Ma certo, ma certo, ma certo.
1: Come giusto.
0: Non c'era neanche bisogno di sottolinearlo, hai fatto benissimo.
2: Deve sottolineare la prontezza.
0: Ma certo.
2: Ma ci scassate un pochino, diciamolo.
0: Ma
2: però,
0: certamente. Vabbè, vediamo se tutte le radio sono collegate, a partire da...
2: Proviamo.
1: Vai, vado con Radio Saba Sound, con il DAB in tutto il Lazio, Pescara, Teramo, Chieti e Milano.
0: Occhio con le consonanti te.
1: Sì, sì, occhio io.
2: Quindi Centrale Milano, speriamo, in AM sui 1575 kHz.
0: Ma come speriamo?
2: E c'è sempre il solito problema del
0: dipendente. Ma ti pare, ma no,
1: Ah, ok, quello di... Radio Futura FM, in DAB per la Lombardia, in FM nelle Valli Bergamasche.
2: Quindi Medio Radio Castellana, in AM sui 1098-711 kHz.
1: Chiudiamo con Radio Diffusione Europea da Trieste.
2: E WhatsApp, che finalmente sta settimana, dopo una serie di aggiornamenti, è tornato a funzionare.
0: Il nostro computer è redivivo.
2: È redivivo, senza che Luca sia andato sotto il tavolo stavolta.
0: Beh, ma ci andrà più tardi.
2: Ci andrà. Numero 351-9626-927.
0: Perfetto. Già in sottofondo il primo brano estratto da un LP pubblicato nel 1977 che ha venduto qualcosa come 200 milioni di copie all'epoca. Sono i Fleetwood Mac. Il pezzo è Don't Stop.

0: Manca un po' la voce di Stevie Nicks qui relegata in secondo piano, però i Fleetwood Mac sono sempre loro e la musica è bellissima. Nel 1977 questo disco fu la risposta al gossip dell'epoca, perché già allora c'erano delle voci che riguardavano alcuni componenti di intrighi, di pastrugni, cose così, insomma.
1: Anni interessanti, devo dire.
0: Sì, disco questo che oltre ad aver venduto milioni di copie rimase per 31 settimane al numero uno della classifica dei 200 album più venduti in America, ovvero la famosa Top 200 del Peace and Tapes, che non era cosa da tutti, diciamo. Qua si cambia, eh.
2: Un po' di funkettone,
0: si
2: bello.
0: Si cambia registro.
2: Bel funkettone.
1: Il dopo arriva un funkettone, vedrai.
0: Dopo. Il pezzo che abbiamo ascoltato era Don't Stop. Questa canzone invece è tratta da un album che si intitola Don't Stop.

0: Questo cosa ci ha ricordato a tutti?
1: Ma dopo ve lo ricordiamo meglio,
0: sì,
1: giusto?
0: Sì, sì, sì. Allora non facciamolo il nome.
1: Esatto.
0: Però questo
2: Però devi farlo un po' meglio. Devi farlo un po' meglio.
0: Non sono capace, sono imitatore. Tu ti riesci bene anche perché
1: sforzo.
2: Anche perché c'ho il rinforzino per avanti.
0: Stasera sono astemio, non ho il mezzo proprio.
2: Che dobbiamo fare?
0: The Borderline, quando un pezzo è così bello, è prodotto da un certo George Duke, capite che la copiata è quasi quasi vincente.
1: Qui la foresta si avvicina,
2: hai capito?
0: Un quarto d'ora per trovare questo disco qui, Diego arriva in radio e voglio mettere quella canzone lì, c'è un job molto. Chi è questo tizio?
2: Ma dai, questo è un grandissimo produttore discografico anni 80.
0: Moulton.
2: Thomas Jerome Moulton.
0: Sì, però noi in archivio l'avevamo come TJM.
2: Se ci droghiamo.
0: Voglio io, voglio cercarlo.
2: Che dobbiamo fare?
0: Ma in realtà lui pubblicava con il nome TJM Band, quindi
2: esatto,
0: giusto.
2: Esatto.
0: E siamo andati a beccare questa canzone qui che è a fine anni 70, così come sono ritagli.
2: Sì, 77, mi sembra di ricordare.
0: A questo punto la proponiamo, però.
2: Assolutamente.
0: La vuoi annunciare tu?
2: I don't need no music.
0: TJM.

0: abbiamo dovuto effettivamente forzarci un po' per passare questo pezzo, perché gli Earth, Wind and Fire non sono tanto nelle nostre corde.
1: Però
0: abbiamo voluto dedicare il primo e unico momento respect della serata al grande Maurice White, cofondatore degli Earth, Wind and Fire, che ci ha lasciato il 4 febbraio del 2016. Per farlo abbiamo scelto il primo album dal vivo degli Earth, però con una delle quattro canzoni che invece dal vivo non erano, che erano registrate in studio, ovvero Sing Song.
1: Questi erano avanti 50, 60, 70 anni, guarda.
0: Sì, sì, sì, sì. E lui invece dov'era? Era avanti anche lui? Il buon Lew Kirton?
1: Sì, secondo me sì.
0: Come sei andato a ripescarlo, sta cosa?

0: Davvero, davvero.
1: Che voce, ragazzi.
0: Sinceramente, basso così solamente nel funky old school dei primi anni 80 si può sentire. Liu Kirton, veramente una gran scoperta. Bravo, bravissimo lui.
1: Bravo, bravissimo. Grazie.
2: Meno bravo,
0: non, posso, non possiamo dire
1: tutti
0: altrettanto.
1: Complimenti per meno dopo, bravo per la prossima.
0: Per sta ciofe, sto, sta qua, insomma, vabbè. Io ho paura quasi ad annunciarlo.
1: Senti, dai, spettacolo. Senti.
0: Purtroppo sento. Spettacolo. Captain Sky.
1: Grande.
0: Ma chi è?

0: Non male la scelta di questo brano per festeggiare i 73 anni di Vasco Rossi, nato il 7 febbraio del 1952. Una canzone che incisa oggi dovrebbe avere intanto un altro titolo, dovrebbe essere Colpa d'Alfred asterisco, primo, per essere un pochino più inclusiva. È andata a casa col negro, non ne parliamo nemmeno, perché lì
1: non, no, quella proprio non passerebbe.
0: Sarebbe denunciato per stalking, body shaming, omofobia, maschilismo, patriarcato, cioè di tutto.
1: Non esce più.
0: Assolutamente. E quindi noi abbiamo scelto questo pezzo proprio perché ci sta un po' qua tutto questo politically correct, che veramente non se ne può più.
2: E poi infatti ci sono... io mi associo a Vasco.
0: Sì, ma poi oltretutto, comunque, a dire la verità, ad essere sinceri, un pochino di problemi li ebbe anche all'epoca, perché era il 1980 quando veniva pubblicato questo brano che dava il titolo all'album, ma che non venne utilizzato per la promozione. Cioè il primo singolo non fu questo. La casa discografica si impose, disse no, questa non è presentabile, mettiamo un'altra cosa, e fecero il singolo Zero Republic, era in realtà. Vabbè, comunque il Vasco nazionale l'abbiamo festeggiato a dovere. Ora però, Diego, ci devi dire qualcosa, vero?
2: No, allora, intanto abbiamo... Sì, devo dire qualcosa. Che cazzo dico? No, anch'io, vabbè.
0: Vabbè, perché qua intanto prosegue, cioè.
2: Ma è la birra, è la birra.
0: Che c'entra la birra? La birra. Allora, vuoi parlare dei gadget?
2: Sì, no, abbiamo apprezzato molto che il cambiamento del logo ha suscitato
1: entusiasmi,
2: tutti belli contenti, e qualcuno ha scritto anche di... c'ha la maglietta qualcosa. Allora, siccome in realtà ci stiamo pensando,
0: toppiamo, secondo me,
2: eh?
0: La toppiamo,
2: la toppiamo, no, ma ce la facciamo,
0: ci siamo quasi,
2: dateci qualche idea,
0: quale gadget vorreste,
2: esatto,
0: un po' di merchandising, qualche idea, datecela un po',
2: parte voi. La solita maglietta,
0: qualcosa di un po' più originale. Sì, lo so, tipo, Luca aveva dato un'idea,
1: tazza, ma non, che è... non è quella per bere,
0: No, sì, è ceramica anche lei, però,
2: Assolutamente. Io salterei quello che ho suggerito Luca.
0: Un po' più
2: Luca.
0: Grande. Dai, che cosa vorreste con il logo di Power 927?
2: Appunto.
0: Ditecelo un po'.

0: Io ho avuto un'idea mentre ascoltavo questo pezzo di Yardbrook and People, mi è venuto in mente che potremmo realizzare, sai, quei bei coprivolanti in pelo che si usavano sulle Alfa Sud negli anni 70
1: e
0: con
1: anche,
0: il nostro logo,
1: secondo
0: ma
1: me,
0: guarda,
1: anche
0: sarebbe
1: in cima
0: una
1: sarebbe
0: di una finessa
1: radio.
0: Di una finessa.
1: Il coprisedile con le palline,
0: bellissimo, bellissimo,
1: antisudore.
2: Cioè, già meglio di quello che ha detto primo fuori onda.
0: Sì, certo, certo. Beh, ripetibile, quello non si può dire in diretta, mi spiace. Ragazzi, però immaginatevi, la cosa peggiore è di più. Di più.
2: Esatto, esatto. Va bene. Qualcuno ci ha scritto qualche suggerimento, ecco, magari diteci qualcosina di più, non lo so.
0: È qualcosa di originale, qualcosa, che non sia la solita tazza, il solito, che ne so.
2: Che ne so, potrebbe essere. Fa? Vabbè, no, il mousepad mi viene da ridere.
0: No, mousepad.
2: Non so, che ne so, la cover del telefono, to.
0: Ecco, la cover del telefono potrebbe essere interessante. Sai, ma, lì, sai qual è il problema? Che di telefoni ce ne sono un milione.
2: Ho capito, cioè comprati sto cacchio di iPhone 15 tutti
0: ma
2: e basta.
0: Ma iPhone 15 te lo puoi comprare solo te, ma dai, dai, fuori, ma caccialo fuori, caccialo fuori. Ma questa è un'altra di quelle canzoni che fa.
2: Soprattutto di quelle che non
0: mai. No, no, lo becchiamo lì. Fra 5 secondi, così a
1: esatto,
0: naso.
1: Esatto,
0: sono Rolls Royce.

pezzo un po' inconsueto dal repertorio di Natalie Cole, che questa sera vogliamo celebrare, o quantomeno celebriamo il suo compleanno, visto che nacque il 6 febbraio del 1950.

0: va molto di moda.
1: Cioè. Ecco, certe idee, cioè tipo, non dico l'idea, cito chi l'ha mandata, che è il mio omonimo.
0: Ah, il tuo omonimo, benissimo.
1: Amico mio, anche a me piacerebbe mettere il logo sui cerchi in lega della mia Porsche del 1970, starebbero benissimo.
0: Però è un po' complicato.
1: È un po' complicato. È più facile fare quello che voleva il Marini.
0: Esatto. Ma che lo lasciamo alla sua, così, è alla proprio, sua memoria.
1: È la stampa, eh? È la stampa, se l'idea fatta su un oggetto in lattice estensibile.
2: Sì, diciamo, esatto, che comunque.
0: Per cui per i più fortunati il logo sarebbe molto grande.
1: Molto grande, dipende un po' dalla.
2: Magari non all'inizio, ma durante.
0: Nel mio caso servirebbero degli ausili, diciamo, per vedere bene questo logo.
2: Cioè, ragazzi, ci vorrebbe là davanti il tuo.
1: No, cioè, poi volevo dire anche una cosa, che adesso, cioè, poi ci scrivete, cioè, per l'amor di Dio, Adriano ci sta mettendo tutto l'impegno per sistemare il discorso audio, che abbiamo qualche problema.
0: Certo.
1: Poi, per l'amor di Dio, l'app. Volevo dire che noi siamo qui che cerchiamo di divertirci.
0: Certo.
1: Cioè, nel senso,
0: certo,
1: che a parte sto impunito qui di fianco che non fa un cacchio dalla mattina alla sera.
0: Ma no, ma se intanto stai parlando con l'autore del Party Time.
2: Esatto.
0: Attenzione,
1: perché,
0: attenzione.
1: Perché è l'unico che ha tempo di farlo.
0: Questo è un cacchio da fare,
1: è un cacchio da fare.
2: È vero.
1: Cioè, volevo dire che io e Gianluca.
2: Ho una certa età,
0: Cioè, noi lavoriamo, capito?
1: Cioè, io e Gianluca. Cioè,
0: ah, sì, scusa, però spiegalo bene, perché lui non sa esattamente il significato di questo termine. Lavorare è quella cosa che tu
2: hai.
0: Ti svegli presto la mattina,
1: sai quella cosa che
2: una volta l'ho fatto
1: quella, no, quella cosa che ti sembrava di fare una volta alla settimana.
2: Hai ragione,
1: sai quella roba che facevi una volta alla settimana,
0: però ride anche lui, è bella questa cosa,
2: quella che poi andavo presto, ma però
0: tornavi ancora prima, certo,
1: no, detta così perché
0: finito, per finire una cosa bisogna iniziarla,
2: vabbè, però io le foto le mandavo,
1: certo, perché il Conti c'è il suo bel da fare in media,
0: a voglia.
1: Io c'avevo un'aziendina da starci
0: così,
1: dietro, insomma,
0: giusto per, no?
1: Ecco, siamo qui che cerchiamo di divertirci.
0: Però,
1: ecco,
0: ragazzi, come controlla lui i cantieri della zona?
1: Ah, beh, che è un fenomeno, Un fenomeno.
0: Va bene, dai.
1: Vabbè, il mio amico ha capito cos'era comunque l'oggetto,
0: sì,
1: estensibile.
0: Dice che l'ha capito?
1: No, ha scritto.
0: Non era difficilissimo.
1: No, sono

0: Allora, poco fa fuori onda, come esercizio di stile, ci divertivamo a leggere i titoli dei brani contenuti in questo brano, in questo album, intitolato Jarreau, pubblicato nel 1983. A parte Step by Step che abbiamo ascoltato, c'è Boogie Down, I Will Be Here For You, che secondo me è meravigliosa, Black and Blues, Trouble in Paradise, devo dire altro?
1: No, metti lì, fai andare la puntina, sì, e andiamo a fare un giro.
0: Esatto. Ma infatti prima ci siamo chiesti, vabbè, quale passiamo?
1: È uguale.
0: Dove capita, capita. La prossima è sempre una selezione by Luca Marini, giusto?
1: No, però sono selezionata io.
0: L'hai selezionato tu? Io pensavo fosse del Luca Marini. Questa qua mi sembrava fosse del Luca Marini.
1: No, è Diego Chateau.
0: Ah, non è Luca Marini.
1: Questa sì, questa è Diego. Questa è di Luca. Questa
0: ragazzi, questa è una delle sue preferite.
1: Questa è di Luca.
0: Ma dai, adesso a questo punto, su. Dai.
1: Dai, è scappato. Lupolo.
0: È a lupolo, è scappato il lupolo. Vabbè, ma era uno scherzo,
1: Ma no.
0: Vabbè, mettiamo questa, dai.
1: Questa selezionata io, no, tanto perché Master Blaster può sempre accontentare Luca, mamma mia. Madonna, successo, tutte le volte la chiedo.
0: Successo clamoroso Master Blaster. Questa qui non se la fila nessuno. A due, due, due.

0: A me sembra di aver mangiato l'ultimo panettone ieri. In effetti era così, perché per San Biagio.
1: Beh, ci può stare, dai.
0: Benvenuti amici, ben ritrovati, 927 kHz, questa è Power 927. Io sono Luca Conti, questa sera non da solo, perché è ritornato finalmente lei, Raghi, il buon Diego Chateau.
2: Buonasera, purtroppo, come back.
0: Purtroppo stasera non ci sarà Luca, vabbè, pazienza.
1: Sono qua. Sento un brusio. Dovrò sentire io il brusio.
0: Questa sera sei in castigo, lo sai, lo sai molto bene. Io, non, siccome ti voglio bene, non andrò a raccontare a tututti quello che hai combinato stasera, però l'hai fatta grossa.
1: Pensa che io volevo passarti una nuova serie TV, ma se non la vuoi.
0: Tu! Va bene amici, che ne dite di salutare le nostre radio partner che anche questa sera, prima trasmissione di febbraio, sono collegate con noi?
1: Partiamo con Radio Saba Sound, con il dub in tutto il Lazio e tutto l'Abruzzo.
2: Oh, non hai fatto tempo a salutarla, guarda.
0: Chi è arrivato?
1: Grande, grande.
2: È sempre lì,
1: numero
2: sempre
1: uno
2: sabatino.
1: In assoluto.
2: Quindi anche Centrale Milano in AM sui 1575 kHz.
1: Radio Futura FM in dub per la Lombardia, in FM nelle valli bergamasche.
2: Quindi Medio Radio Castellano in AM sui 1098 e 711 kHz in dub in tutto l'Abruzzo.
1: Radio Diffusione Europea da Trieste.
2: E Radio Bobs in streaming radiobobs.net. Diamo il nostro numero di WhatsApp.
1: Volentieri.
2: 351 9626 927. Volentieri, guarda.
0: Scusa, mi rido, sì, ma perché
2: no, ma io non lo guardo neanche più.
0: No, è che
2: io
0: settimana scorsa neanche il numero WhatsApp ha fatto un po' sciopero, ecco, diciamo, non
2: ma
0: è stato attivissimo.
1: Ne ho dato un altro.
2: ma dai, ma chi l'avrebbe mai detto?
0: Ha dato il numero di casa proprio per evitare, capito? Secondo te Rosa sarà dei nostri stasera? Ascolterà? No, perché io ho bisogno delle cartucce per la stilografica.
2: Ah, siamo già nel momento annunci?
0: No, allora, l'annuncio vero e proprio lo facciamo dopo.
2: Sì, no, quello dopo.
0: Veramente, non partiamo subito.
2: Perché siamo qui nel chi cerca trova stasera.
0: Esatto. Sì, stasera abbiamo bisogno delle cose, quindi chiederemo
2: bisogno,
0: a voi.
2: Comunque, ripetiamo, numero WhatsApp 351-96-26-927.
0: Sigla!
3: Walking down street, kicking cans, looking at the radio, medium waves, I hear voice of people talking in the night, doing what I'm doing, the rhythm of the night. Every Wednesday evening, 10 p.m. to midnight, nighttime lover is shining in the night, bouncing on the sky wave or running on the wire. Power 927, the medium waves are back to life. Every Wednesday evening, from 10 p.m. to midnight, Conti Marini Chateau playing in their show. Ladies and gentlemen, on Power 927, Nighttime Lover is walking in the night.
4: Nighttime Lover, dove inizia la notte.

0: serve una mente matematica. Chi dei due si presta
1: a fare il buco?
2: No. La banda del buco?
0: 4 febbraio 1977, per cui quanti anni compie questo album dei Fleetwood Mac? Rumors, per la cronaca.
1: Che fatica ste robe di prima serata.
0: 59?
3: Ma no.
0: No. 49?
3: 51.
0: 51?
2: Ma meglio.
0: Beh, che matematici, eh. Io sono scusato perché durante la lezione di Colombo
3: e ancora. Cataneo.
0: Cataneo. Allora, la lezione di Cataneo
3: non ce la faceva, cioè sbagliava i professori, cioè un disastro.
0: Io ero convinto che insegnasse matematica, cioè pensa quanto ero avanti.
3: Vabbè, grazie a tutti gli ascoltatori che non ci hanno fatto assolutamente pesare né notare che abbiamo fatto un buco.
0: Un piccolo guasto però tecnico, vabbè, una piccola problematica tecnica può capitare.
3: Allora, abbiamo detto che abbiamo un ospite, qualcuno ha scritto un super ospite perché si immagino qualcuno che in realtà per noi sono sempre super ospite.
0: Ma lui in particolare.
3: Lui in particolare.
0: No, e come?
3: Perché Giovanni, che ci raggiunge da Cuccheronferrato, è venuto qui stasera omaggiandoci anche con del gran vino, quindi è assolutamente un super ospite.
2: Il fatto è che detto fatto.
4: Le promesse vanno mantenute.
3: No, perché qui c'è gente che millanta tortelli alla zucca e non si è mai fatto vedere.
0: Vabbè, almeno un salutino glielo facciamo fare prima di beccare l'intro.
4: Ciao, buonasera Giovanni. A tutti, sono Giovanni, quello del fiume di Barbera, e vengo dal Cuccaro Monferrato.
0: Benvenuto Giovanni.
4: A voi.
0: Noi ci proviamo a beccare questi intro qua.
3: Ma noi siamo bravissimi.
0: Ma chi l'ha scelta sta canzone qui?
3: Luca.
0: Maledetto, no, maledetto!
3: No, ma è sempre lui, eh.
0: No, lui ne voleva un'altra in realtà, dello stesso album.
3: Un intro più difficile però.
0: Questa è Hit and Run.

0: Allora, siccome prima perdevamo tempo dicendo stupidate tanto per cambiare, non abbiamo neanche disannunciato il pezzo. Però, come tu mi insegni, non è così importante, perché noi pubblichiamo la nostra playlist. Dico
1: guarda,
0: bene?
1: Sono qui che sto smanettando.
0: Esatto. Quindi spiega bene chi per caso si fosse sintonizzato per la prima volta.
2: E non dovesse esserci Diego, lo faccio io.
0: Sì. Allora, però l'ha fatto.
2: L'ha fatto. Per cui non possiamo dire
0: no, niente. Beh, io qualcosa avrei da dire.
2: Lo dico solo per quello, se no non l'avrei detto.
0: Certo.
1: Però l'ho chiamato il giorno dopo, ho detto fammi vedere se è rimesso. Poi mando il messaggino, tutto a posto.
0: Per cui noi pubblichiamo la playlist.
1: Allora, il giorno dopo la diretta, lo sapete sempre, mandiamo un pezzettino, un video dove vi facciamo vedere le stupidate che diciamo, vi salutiamo e c'è il link per tutta la playlist che voi potete andarvi a riascoltare.
0: Esatto, però vi posso dire invece che il pezzo che abbiamo ascoltato adesso era degli Earth, Wind & Fire.
2: Come la nostra base.
0: Come la nostra, assolutamente.
1: Noi siamo a tre gusti
0: Make One.
1: Fantastico.
0: Powerlight 1983, il pezzo era Fall in Love with Me. Powerlight è stato pubblicato il 3 febbraio del 1983, quindi esattamente 43 anni fa, ma abbiamo anche regalato il nostro spazio Respect al grande Maurice White, leader degli Earth, Wind & Fire, insieme a Philip Bailey, che il 4 febbraio del 2016 invece purtroppo ci ha lasciato, per cui avrete ascoltato due jingle, in questo caso non è un errore. Non è un problema tecnico, è che siamo proprio tre pirla noi.
1: Sì, perché.
0: E ci piace mettere tutti questi treni di jingle.
1: Ma certo, che poi fanno casino e facciamo i buchi.
2: Vabbè, noi che sì.
1: Detto questo, Giovanni suggeriva, visto che c'è la diretta, di mettere una webcam.
0: Non lo faremo mai.

0: Mai capito bene questo ritornello. Ma
1: dimmi. Mughele.
0: È vero, assomiglia molto.
1: Assomiglia, in effetti.
0: Cioè, riesce a trovare delle similitudini che solo lui, ragazzi. E pensare che questa sera non hai neanche filtrato niente di alcolico.
1: Per zero.
0: Giusto per dire.
1: Sono un robo lì al miele. Imbevibile, posso dire.
0: E comunque, ridendo e scherzando, anche questo pezzo qua ha sulle spalle ben 42 anni. Era il 1984 quando veniva pubblicato questo disco di James D. Train Williams. Era Treasure of Your Pleasure. E qui c'è un George Benson dannata. Facciamo un saltino indietro con i gamberi di 3 anni, giusto? 81?
1: 81, dicembre 81.
0: Dicembre. Quasi 82, come quasi 1500, come quel famoso film. Te lo ricordi? George Benson.

0: il nostro primo momento Made in Italy, tanto gradito soprattutto dal carissimo Luca, che adesso ci parlerà un po' di questa canzone, della storia di questo brano, di che cosa successe in quel lontano 1990 quando...
1: perso la voce.
0: Sei veramente una roba impossibile. Cioè, ma io sì, io quello che volevo chiedere a Giovanni, ma quando ascolti alla radio il ragazzo, adesso lo vedi dal vivo, quindi tu ti sei fatto un giudizio solamente ascoltando la sua voce, adesso che lo vedi invece in carne ed ossa, che cosa ci puoi dire?
2: Devo dire che è più simpatico dal vivo.
0: Vedi, fai la figura dello struzzo in onda, capito? Non...
1: no, io sono contento così.
3: stay content.
0: Perché lui è sarcastico, ma vedi, rende di più nel fuori onda, no, perché si trattiene.
3: È dissacrante.
0: È dissacrante.
2: È per quello che si diceva.
0: Bravo, dissacrante.
3: È dissacrante.
1: Giovanni torna sulla webcam.
2: Per pochi.
0: Non capisco questo termine, non conosco. Cos'era? Web?
1: Web qualcosa.
3: Vai, guarda che diventa
1: web something.
3: Cioè, il rischio con la web è che o facciamo il botto.
2: È può darsi.
0: Sì, lo facciamo.
3: O facciamo il botto, se no perdiamo di colpo mille ascoltatori a diretta.
0: Secondo me li perdiamo tutti proprio.
3: Ma guadagniamo in prestigio, dai.
0: Certo, no, giusto, hai ragione. Vabbè, ci dici qualcosa di Anox o devo passare alla prossima?
1: No, la passa.
0: Veramente, guarda, insopportabile. Va bene, va bene. Vi dico solo che il pezzo era Donna con te, basta, 1990, ok, poi ne parleremo ampiamente un'altra volta. Chi se ne frega? Abbiamo già sotto Bobby Thurston. Ma che si intitola sto pezzo qui? Scelta tua, eh? Luca Marini Selection! Non te lo ricordi? Cialtrone! Il problema è che non me lo ricordo nemmeno io.
1: Cialtrone 2!

0: Cercavo sulla copertina una conferma alle mie sensazioni, ero convintissimo che questo fosse un brano del 1979, invece non è dell'anno Smirabilis per pochissimo, comunque siamo nell'80, quindi ancora coda dell'era disco. Due singoli estratti da questo album, You Got What It Takes, molto carina anche bella questa, ma abbiamo scelto Check Out The Groove perché è una Luca Marini Selection. A proposito, dai, vantati, fai il pavone per qualche minuto.
1: Ma di cose,
0: vai,
1: ma di cose. Gusti musicali sono gusti musicali. I miei sono sopraffini.
0: Spieghiamo perché nasce però questa cosa, perché veramente dobbiamo dire il motivo di questo suo incensarsi, maledetto lui.
1: È necessario?
0: Eh no, il problema è che l'ospite ci rema contro, Diego.
2: No, non è vero.
0: No, scherzo, ovviamente.
2: Assolutamente.
0: Però, però cosa hai detto fuori onda? Abbi il coraggio.
2: Esatto, confermo che quando tu enunci le sue selezioni, in effetti...
0: Tu ti trovi d'accordo con lui?
2: Mi trovo molto d'accordo, sì, d'accordissimo.
0: Certo, nella sua camera l'RSA c'è un letto vuoto nel caso.
3: Adri, la spranga.
0: No, vabbè, ma questa cosa qui, capisci che adesso ce la menerà per i prossimi sei anni? Sì. Non è possibile.
2: Ma soprattutto quando denigra le selezioni italiane.
0: Pure, pure, andiamo bene. Andiamo, sì, no, chi è che l'ha inventato? Scusami, è stato tu il responsabile, sì, no? Cioè, no, facciamolo venire, vienici a trovare, sì.

0: things that couldn't even pronounce.
1: Non ricordavo questa parte quasi rap alla fine della canzone, sinceramente. Voi sì? No, fate finta di sì.
2: Se è rap, noi ce la ricordiamo.
1: Io ecco perché l'avevo rimossa.
2: Certo. Ma che strano, eh?
1: E qui siamo entrati in punta di... Qui siamo entrati in punta di piedi in via Locatelli e lo sapete che a quest'ora facciamo il solito omaggio a Radio Milano International con un pezzo che ricordiamo magari a torto essere stato un disco 101. Lui comunque era Orange Juice Jones, il pezzo The Rain ci ha riportato al 1986. Vi devo dire un paio di curiosità perché probabilmente non ricorderete che Jones ricevette addirittura una nomination ai Grammy per questo pezzo qui, nomination che però, cioè Grammy che poi non vinse. Invece un'altra curiosità è che Jones, non l'abbiamo già detta forse questa cosa, ma è giusto ricordarlo, prestò servizio come ufficiale cecchino nel corpo dei Marines prima di diventare musicista. Per cui pensate un po', ma la terza informazione, quella più importante, segnatevela, registratevi questo momento, perché questo pezzo non era una Luca Marini selection. Così come non è anche questa una Luca Marini selection.
3: Visto che parlavamo di
2: che questo disco ho tirato fuori io, ma comunque va bene, per la seconda volta.
3: Visto che parlavamo di Radio Milano International, mi sembra doveroso ricordare che settimana scorsa c'era l'anniversario.
1: L'abbiamo già fatto,
2: sì,
1: settimana scorsa.
2: L'abbiamo

0: annata ricorrente, il 1986 nella serata di oggi, nella nostra puntata Nighttime Lover del 4 febbraio 2026. Riempie sempre la bocca a dire 2026. Questa era Set Me Free, Jackie Graham, che io, che ho un gusto musicale decisamente più raffinato,
1: superiore,
0: un palato molto, molto più fine del nostro Luca Marini, preferivo Mated con David Grant a questa. Però il disco l'ha tirato fuori lui, cosa vuoi fare? Mettiamolo, vabbè.
1: Mettiamolo, e insieme a Mated aveva fatto Could It Be Falling in Love con David
0: Grant. Could It Be Falling in Love, molto bella, sì.
1: Diciamo, vero? Che comunque il suo periodo di miglior splendore è stato qui, 86-87.
0: Sì, sono d'accordo.
1: Anche se nel 94 con Real Life è andata al primo posto della Billboard,
0: addirittura ha raggiunto la prima posizione della Hot 100
1: chart, e addirittura due dischi d'oro in Giappone, te pensi?
0: Ma in Giappone guarda che c'hanno il palato fino loro.
1: Comunque il suo successo è stato anche
0: dovuto, perché là Luca Malini
1: non c'è. Luca Malini non c'è. Comunque grande il successo,
2: neanche Diego Melati.
3: Però c'è Diego Pelati.
0: Bella, sei autoironico stasera, bella, complimenti.
1: Detto questo, 85-86, la collaborazione di quei pezzi lì, fantastica, con Michael McDonald
0: di Jackie Graham.
1: Sì.
0: Ah,
1: vabbè, perché tutto l'LP, quello Breaking Away,
0: vai.
1: Era fatto con Michael McDonald.
0: Hai fatto bene a ricordarlo.

0: Vabbè, dai Luca, va bene, ti riabilito. Dai, diciamolo che invece questa era proprio una Luca Marini Selection, dai.
1: Chi questa? L'autoflagello qua?
0: Secondo momento Made in Italy con la cura di Franco Battiato, pezzo che nel 1997 diventò il pezzo dell'anno praticamente, e raggiunse le primissime posizioni delle classifiche di vendita all'epoca. Oh, che ritmo qua! Ah, ragazzi! Tu cosa avresti scelto? Just the way you like it, forse?
1: Sì, forse, però non so se su questo album qui c'era anche... Do It Right, non mi ricordo se era su questo album.
0: No, non è su questo.
1: No, non è su questo. No.
0: Però questa è la più bella di tutte, secondo me. Jimmy James, Terry Lewis, Weekend Girl di SOS Band.

0: uno dei tanti modi eleganti di dire donna dai facili costumi, la Weekend Girl cantata dalla SOS Band. Ora però ci dobbiamo fare seri per qualche istante, perché dobbiamo rendere omaggio a un personaggio che noi abbiamo amato molto, in particolare io e Luca. Non so tu, Diego, se eri un fan della serie.
1: No, non ero un fan, li guardavo ogni tanto, ma
0: a me facevano veramente impazzire, facevano tanto ridere, devo essere sincero.
2: Io aspettavo la puntata, guarda, è una serie straordinaria.
0: Sì. E oltretutto ricordo che andava in onda non sulle reti principali, andava su quelle televisioni minori,
2: è vero.
0: Non so, poteva essere Rete Via,
2: Telenova, mi ricordo.
0: Rete A, quella lì, Telenova, bravo, forse Telenove, hai ragione. Stiamo parlando di Sanford and Son, una sitcom veramente eccezionale, bellissima.
2: A partire dalla sigla
0: che abbiamo in sottofondo. Il perché, vabbè, l'abbiamo detto varie volte, è ma vero. Ripetiamolo. Perché, Luca, è così bella questa sigla?
2: Perché forse l'ha composta Quincy Jones?
0: Può essere.
2: Deve essere così.
0: Il perché del nostro omaggio l'abbiamo accennato ad inizio puntata, purtroppo uno dei protagonisti ci ha lasciato, vero Diego?
1: Sì, è una cosa
0: freschissima.
1: In questi giorni stavo leggendo qualche informazione, perché voi forse ne sapete, io meno, perché non ho, come detto,
0: ma intanto lui era Damon Wilson, giusto?
1: Esattamente, credi, okay. Damon Wilson,
2: il demente, Sanford e demente,
0: perché il padre veramente lo appellava così ed era da scompiciarsi, vero?
1: Ma sai, comunque è una carriera artistica
0: di tutto rispetto,
1: poliedrica, perché studia danza, vive a New York City, fa parte di un gruppo di teatro ad Harlem, fece il primo ballerino anche lì, poi vabbè, chirichetto, possiamo anche passare avanti, e dopo è apparso anche in con parti minori in serie come Mission Impossible e quelle serie dell'ispettore Tibbs, se la Caldanotte, esattamente,
0: okay.
1: Quelle cose lì. E
2: con
1: poi
2: Sidney Poitier,
1: esattamente,
2: grande,
0: ma se ne sa,
1: quasi lo scritturiamo per le prossime colonne sonore.
2: No, vi lascio questa incombenza.
1: Ci lasci.
2: Io ogni tanto scelgo il pezzo italiano.
1: Ah, bene,
0: ne hai facoltà.
1: Quindi, diciamo, artista poliedrico, ci ha lasciato a quanti anni non ho ancora guardato, però
0: 79 credo.
1: No, perché è nato nel 46, quindi direi che sono
0: 79.
2: Allora 80.
1: 80 direi.
0: E non li aveva ancora compiuti, per cui 79.
1: Ah, 13 ottobre. Giusto.
2: Allora ci sono.
0: Tra l'altro, nel fuori onda ricordavamo un episodio tragicomico che invece vide protagonista, scusate il gioco di parole, il protagonista della serie, che
2: Fred
0: si chiamava
2: Sanford. E il
0: Fred
2: vero...
0: Sanford, adesso il nome dell'attore non lo ricordo.
1: Fred Sanford, adesso andiamo mentre voi parlate.
0: Lui è mancato molti anni fa, ma sì. La cosa tragicomica, fu
2: teatro,
0: proprio
2: no?
0: Che esatto, a teatro, mentre interpretava una delle sue parti più comiche, più divertenti.
2: Esatto, lui diceva sempre: Elizabeth, sto arrivando.
0: Sì, facendo finta di avere un attacco cardiaco e di raggiungerla in cielo.
1: Esatto.
0: Insomma,
1: trattasi di Red Fox.
2: Red Fox,
1: esatto. Pseudonimo di John
0: Sanford. Sì. E recitando questa parte a teatro live, nessuno si rese conto che quella volta non era una finzione, ma purtroppo l'attacco di cuore era reale e lui, insomma, ci lasciò in quel momento.
1: Si è aggiudicato il Golden Globe nel 73 come miglior attore di una serie comica.
0: Chi? Lui o Wilson?
1: Papà.
0: Il papà, ecco, ok. No, ma era un grandissimo,
2: all'epoca.
0: Sì. Si prosegue, intanto siamo un po' in ritardo, fra poco il momento meteore.

0: Ah, lo so, io la ricordavo più lunga, però.
1: Fai conto che durava quasi 7 minuti la versione sul disco.
0: Ma noi non ci facciamo mancare niente. Siamo andati a prendere la extra super mini short version.
1: Super short compressed version.
0: Esatto, esatto.
1: Movimento 20 ore, ci spostiamo in Francia. Questo è stato un mese che sei stato in Italia. Con settimana scorsa non c'ero, però l'avete fatta voi.
0: E noi dove eravamo settimana scorsa?
1: A parlare delle creatures.
0: Ah, creatures!
2: Ah, sì, mi ricordo neanche.
0: L'altro mondo studios, come no? Certo.
1: Scusami. Quindi dalla Riviera Romagnola ci spostiamo, andiamo in Francia, a Parigi, con questi signori che hanno esordito con il signor Cerrone.
0: Con Cerrone!
2: Cerrone!
0: Con Marc Cerrone!
1: Con Marc Cerrone!
0: Collaborazione importante.
1: Collaborazione importante, diciamo che sono stati tra i primi in quegli anni, siamo nel 1978, utilizzare sintetizzatori musicali, beh, si sente anche un pochino. Mm-hmm. Non ho molte curiosità a tal proposito sulla band, perché alla fine, cioè, sono durati veramente...
0: Come un gatto in tangenziale.
1: Eh sì, quei 4 anni, hanno fatto il disco nel 78, un anno di pausa, poi ne hanno fatto uno nell'80, un altro anno di pausa e uno nell'82, fine.
0: Certo, certo.
1: 3 pezzi a tirarli fuori proprio con le unghie. Secondo me questo però per me era bellissimo.
0: Questa sì, questo non era male.
1: No, bellissimo, questo qui c'ho solo 2 curiosità.
0: Due curiosità,
1: ma che non riguarda loro, riguarda me.
0: Ah sì.
1: Nel senso che questo fa parte dei primi 20 vinili che ho comprato io.
0: I primi 20.
2: Pensavo dicesse 20.000.
0: No, lì si è fermato.
1: No,
0: arrivato a 20.000 si è fermato.
1: No, mi sono fermato,
0: fermato
1: a 2.000. A 2.000 mi sono fermato più o meno, dai.
0: Vabbè, questa la capiamo io e te, però. Poi la spieghiamo a Giovanni, perché giustamente non può aver capito tutti questi riferimenti, vabbè.
1: La seconda, che ne stavo parlando prima fuori onda, per me questa era la canzone dai 200 all'ora in autostrada.
2: Vedete?
1: Sai quelle canzoni che senti strumentali, che ti tirano un pochino dentro, che...
0: Ma... Va bene, va bene. Sì,
1: adesso
0: ci credo.
1: Con la Skoda bivolume non è che potevi andare a 200 all'ora.
0: Io avevo la Skoda bivolume. Certo. Io ho mai avuto la Skoda bivolume. Skoda.
2: Ma cosa stai dicendo? Avevi la Prince, quella verde.
0: Sì, verde.
1: No, lui aveva la Prince Inca.
0: Esatto.
1: Quella del commissario Zuzzurro. Prince avanti.
0: Saluto al grande
1: Sinca dietro. Quindi diciamo che, insomma, carriera bella brevina.
0: Sì. Ah, scusa, fatto un segno. No, perché stavo ancora pensando a come sarebbe in francese il gatto in tangenziale. Sarebbe le gâteaux in tangenziale.
1: Le
0: gâteaux, che chat. Ma allora non so, sai francese.
1: No. Io di francese lo sai cosa so.
0: Voulez-vous coucher avec moi?
1: No, sai, cioè, sono belli dietro.
0: No, champagne conosci bene, lo sappiamo. Invece saranno in pochissimi a conoscere questo pezzo qua. Del resto sono meteore, quella di prima, tutti l'abbiamo sentita almeno una volta nella vita. Ma io questa Let's Get Started, giuro che proprio tu, Luca, l'hai mai sentita?
2: Io non vorrei sentirla neanche adesso. È sempre simpatico, eh?
0: Vabbè. Sì, metto a manetta la cuffia se l'ascolta tutta questa cosa. Va là.

0: Cambio al volo per l'ultimo spazio Made in Italy, grazie a un suggerimento di Luca Marini. Avevamo inizialmente programmato Alba Chiara, ma lui ha detto: ma mettiamo qualcosa di un pochino più allegro, di spensierato. Noi l'avevamo evitato, Diego, lo sai perché? Certo. Perché quando si parla di Coca-Cola, di bollicine, il pericolo è altissimo.
1: Vabbè.
2: Adesso io poi non arrivo a casa.
0: Almeno oggi che abbiamo un ospite.
2: Magari sull'ondata che ti posso dare arrivi prima.
0: Una spinta.
3: No, perché secondo me l'eco rimbalza sul resegone, viene giù la slavina e non arrivo più a casa.
0: Era Vasco Potrebbe Rossi essere. Con bollicine. Il cantante di Zocca è nato il 7 febbraio 1952.
3: 74.
0: Bravo. Si entra nello spazio Slow Jam and Ballads con i Foreigner.

0: traumatizzato da piccolo quando, sentendo una radio privata, ascoltai un collega dell'epoca definire questo gruppo i Foreigner, e quindi lì è rimasta proprio
1: dentro, i Foreigner
0: un pochino. Erano i Foreigner con I Want to Know What Love Is, il titolo del pezzo scelto questa volta, lo devo dire, da Luca Marini.
1: Mamma mia.
0: Adesso però arriva
1: ogni tanto,
0: qui arriva però il pezzo d'oro, vero pezzo d'oro della serata. Questa è la ballata della serata, signori. Se dobbiamo premiarne una, io casualmente sceglierei questa, non lo so perché, però
1: insomma, mi zittisco.
0: KC and the Sunshine Band con un pezzo veramente indimenticabile. Please don't go.

0: Never Gonna Give You Up, Whenever You Need Somebody, Together Forever e altri grandi successi cantati dal mitico Rick Astley. Questo è un pezzo del 1991 per festeggiare il suo compleanno, lui che è nato il 6 febbraio del 1966.
1: Ah, un coscritto.
0: Un coscritto, esatto. Una delle poche ballate della sua carriera era Cry for Help. E adesso Al Jarreau. Giusto?
1: Sì, dai, questo qui intanto lo dobbiamo mettere.
0: Poi giustamente mi ricordava Giovanni che dobbiamo ancora esaudire la sua richiesta che ci ha fatto subito all'inizio appena arrivato, ragazzi.
1: Quindi... Ci sta già cazziando, perché non...
0: Giusto, soprattutto tu. No, ma avrebbe solo ragione.
1: È vero, giusto.
0: Earth, Wind & Fire fra poco, dopo questo pezzo qua. Che pezzo.

0: La hit track di questo disco era Morning.
1: Yes.
0: L'album Ja Rule, dal quale abbiamo ascoltato I Will Be Here For You. Ed ora un vinile che fa partire il nostro piatto numero uno. Giovanni, è tutta per te.
2: Grazie. Questa qui è una Giovanni Barbera Selection.
0: Assolutamente.
2: Comunque, Earth and Fire, uno dei gruppi per me più belli, e questa è Sunshine dall'album Gratitude.

0: Che dici, Luca? Anche questa la puoi definire un'inflazionata. Vediamo se hai il coraggio di andare proprio contro il tuo nuovo socio.
1: Direi proprio di no.
0: Eh?
1: Mi spiace, ma.
0: E così, grazie a Giovanni, l'occasione di un altro graditissimo omaggio a Maurice White e ovviamente a Philip Bailey e a tutti gli Earth, Wind & Fire, con i quali concludiamo praticamente la nostra trasmissione. Ma visto che noi li amiamo così tanto, adesso agevoliamo per un'ennesima volta la base. Sempre degli Earth, Wind & Fire.
1: Allora, perché? Adesso dobbiamo salutare chi ci ha raggiunto via social network, via WhatsApp, bla bla bla bla, solite storielle. Ma c'è una cosa importantissima, Gianluca.
0: Poi.
1: Che ci siamo dimenticati che tutta la trasmissione,
0: ma porca miseria,
1: lo diciamo adesso.
0: Assolutamente, lo diciamo adesso. Tutti a dormire.
1: Allora stiamo facendo un messaggio a tutti gli ascoltatori. È tardino.
0: Un appello,
1: è tardino. Allora, io e Gianluca abbiamo bisogno di un falegname.
0: Esatto, io ho bisogno di fare un piano di lavoro praticamente.
1: Io devo fare una cosa un po' più importante, però bisogno di un artigiano. Cioè, tra tutte le conoscenze, tutti gli ascoltatori,
0: contattateci.
1: Adesso magari le mail dimenticatevela, perché tanto c'è, non rispondiamo mai.
0: Ci mandate un WhatsApp.
1: Lì sulla radio noi lo leggiamo.
0: Ridallo il numero, dillo bene, perché così
1: allora
0: se lo segnano.
1: WhatsApp per la falegnameria. 351 96 26 927.
0: 351 96 26.
1: Sto falegname è urgente, cioè ve lo diciamo.
0: Sì, non è che potete star lì a far flanella, cioè dobbiamo sbrigarci qua.
1: Poi ci siamo un pochino persi via perché non abbiamo raccontato gli appuntamenti delle repliche.
0: Vabbè, abbiamo tempo. Tu intanto saluto tutti.
1: Vai liscio. Salutiamo tutti quelli che ci hanno raggiunto via WhatsApp e via social. Come al solito dico i nomi, perché se mi perdo qui con i nomi è finita.
0: Ma certo.
1: Michele, Maurizio, Corrado, Giorgio, Paolo, Max, Davide, un altro Marco, Mauro, Ennio, dagli una testata. Freddy, Fernando, Gianmario. Guarda che ti vedo io, anche se non ti guardo. Carlo, Nick, Paolo, Sabatino, Massimo, Claudio, Kenny, Carlo, Pippo, questo è nuovo, Pippo. Diego e la Gabri, che ci stava ascoltando anche lei.
0: Anche lei ci sta ascoltando.
1: E quest'anno Gabri non torna in Italia.
2: Peccato, Gabri, avrebbe fatto piacere.
0: Era questo il periodo l'anno scorso che era venuto a trovarci? Non ricordo.
1: No. Perché il periodo, lei va giù per il periodo natalizio e poi torna per il periodo fine primavera, inizio estate.
0: Quindi era prima dell'estate, forse, che era venuto a trovarci.
1: Assolutamente, sì.
0: Quindi, bene.
1: Allora, ricordiamo le repliche.
0: Allora, le repliche, come al solito nel weekend, sono previste il sabato alle 16 e la domenica alle 20, mi raccomando. Noi in diretta ovviamente ci risentiamo mercoledì prossimo alle 22, ma ringraziamo anche le radio partner.
1: Certamente.
2: Radio Saba Sound con il DAB in tutto il Lazio e tutto l'Abruzzo.
1: Centrale Milano in AM sui 1575 kHz.
2: Radio Futura FM in DAB per la Lombardia, in FM nelle Valli Bergamasche.
1: Media Radio Castellana in AM sui 1098 e 711 kHz e in DAB in tutto l'Abruzzo.
2: Radio Diffusione Europea da Trieste.
1: E quindi Radio Bobs in streaming su radiobobs.net.
0: Vai Giovanni.
3: Sì, volevo solo ringraziarvi.
0: Ma siamo noi a ringraziare te. Ascolta.
3: Grazie di avermi fatto tornare indietro di 40 anni. È stata una gran bella serata, grazie veramente.
0: Ci fa molto piacere sentircelo dire, ci ha fatto molto piacere averti ospite e naturalmente la nostra porta è sempre aperta.
1: Torna quando
0: guarda,
1: vuoi.
0: Piuttosto cacciamo Luca, il posto per te ci sarà sempre, allora, tranquillo. Intanto è cambiata anche la canzone, perché siamo così prolissi che purtroppo la base non dura abbastanza.
1: E quindi siamo al quarto pezzo degli Earth, Wind & Fire della serata.
0: È diventato quasi uno speciale per Earth, Wind & Fire, va bene. Però vi vogliamo salutare sulle note di un pezzo di Janet Jackson, perché il 5 di febbraio del 1986, quindi esattamente 40 anni fa, veniva pubblicato il suo album Control, forse uno dei suoi più grandi successi. Ricordo bene, era anche questo stato prodotto dai nostri due, dal duo mitico Jimmy Jam e Terry Lewis, vero o no?
1: Sì.
0: E forse la ballata più struggente della sua carriera, io ho scelto questa.
1: Io perché questa nella cassetta C90 che tenevo in macchina era la canzone Disco Limone. Perché qua scattava,
0: cioè la cassetta la trombo musica che ti tenevi lì per l'occasione. Cioè,
1: con autoreverse.
0: Ma chi non l'ha avuto una cassetta così?
1: Chi non l'ha avuta?
0: A parte Luca che aveva i puffi, come. Beh, però. Vabbè.
1: Luca ce l'aveva una sua cassetta.
0: Ah sì, che cos'è?
1: E l'ascoltava con la classe. Claudia.
0: Sì?
1: Solo che a un certo punto la Claudia dice: cazzo Luca, tutto inflazionate.
0: Vabbè, basta.
2: Come
0: okay.
2: fa a saperlo, okay. Porca miseria.
0: E gliel'ha raccontato lei. Va bene amici, a mercoledì prossimo 22 sui 927 kHz di Power 927. Vi salutiamo davvero a questo punto sulle note di Let's Wait a While. Let's Wait a While. Scusate, mi sono un po' impapinato.
1: Partita la prof.
0: Siamo andati lì ai, cos'erano i provenzali? Dove cacchio mi avete portato stasera?
2: I provenzali.
0: No, non erano i provenzali. Cos'era quel posto?
2: Mexicali.
0: Bene, Cali, Ali c'era.
1: Sì, però al di là dell'oceano.
0: Sì, c'è, va bene.
1: Non dietro la eravamo in Atlantico,
0: Da Luca Conti è tutto, bye bye, alla prossima.
2: Da Luca Marini anche.
1: Da Diego, bye.
0: Ma anche da Giovanni.
3: Ciao a tutti.
0: Ciao, alla prossima, bye bye.